0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 le mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
0: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.

0: il ritmo della tua città.
1: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Vedo tante mani alzate. Benvenuti da me, sono Alessia Ruisi. Riparte anche oggi il nostro viaggio nel tempo. Ritorna il Rhythm Keister Extended Version, l'appuntamento che ascoltate in diretta ogni sera tra le 21 e le 22. Come sempre il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano al mattino tra le 5 e le 6. Dicevamo dance storica, vuol dire che andremo a ripescare tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Trovatemo gli Snap, Paul Van Dyke, subito a Skate and John.
2: Rhythm History.
0: Rhythm History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: po' di trance per aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Paul Van Dyke, la sua For an Angel, era il 1998. Se siete appena arrivati, benvenuti da me, io sono Alessia Loisi. Tra un attimo continuerà il nostro viaggio dal 95 con gli Entrance.
1: Rhythmic History.
0: Puntuale anche oggi arriva il momento nel quale è giusto farsi avanti. Fateci sapere quanto amate la dance storica al 393 800 3000, oppure fate una bella story su Instagram e poi ci taggate. Disco Radio Hit è il nostro account ufficiale. Invece sono Alessia Loisi. Tra un attimo vi riporto nel 1990 per ascoltare Think About It del DJ Herbie, Bailando di Paradiso e l'arcano incantatore dei Prophecy. Un salto fino al 1992 per ascoltare i Two Unlimited con Get Ready For This. Prima gli Entrance, questa è Stayin' Alive. Ve la ricordate?
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Get with the fever on the dance floor.

0: Canzone che molti di noi spesso abbinano al film Space Jam. Erano i Two Unlimited, quelli di Get Ready for This dal 92. Tra un attimo torna anche Alice DJ.
1: Rhythmic History.
2: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
3: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
5: Sai che diventa il mio inno questa?
1: Disco Radio. Rhythmic History.

0: Ogni sera mi trovate qui su Disco Radio. Io sono Alessio Luisi, arrivo già alle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con i 60 minuti dedicati a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Appuntamento che, come sempre vi ricordo, potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6, quindi buongiorno anche a chi ci ascolta in quella fascia oraria. Tra un attimo sarà 1994 con Feel the Vibe di Africa Bambaataa, ritroveremo Get to Get di Gabry Ponte e il Polo con I Want You, prima Alice DJ, Better of Alone.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa ve la ricordavate, erano i Polo con I Want You, anno 1995. Abbiamo gli ultimi minuti per stare insieme. Resteremo in quest'anno tra un attimo con i Roughneck, quelli di Everybody Be Somebody. Prima facciamo Up and Down.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Un bel viaggio nel tempo, questo era il titolo perfetto. Arrivava dal 93, loro erano i Dirty Mind. Back to Future. Io sono Alessio Luisi e vi aspetto domani, puntuali, a partire dalle 21. E come sempre, in replica al mattino, prima dei belli svegli, dalle 5.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E allora cominciamo come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. Grazie ad Alessio per tutta la dance storica che abbiamo sentito fino a qui e che ritroverete, come ha detto lui, questa sera a partire dalle 21. Inizia ufficialmente invece l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, quindi buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Abbiamo già preparato una bella novità per cominciare, è quella delle 6:02.
2: Disco Radio.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici lavoratori.
5: Lavoratori!
4: So che sentiremo un sacco delle vostre voci, ovviamente con le note vocali che ci invierete al 393-800-3000, raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. E a proposito di musica, abbiamo già preparato la prima delle nostre novità che vale la pena di sentire. Il disco nuovo di D.O.D. insieme a Dizzy Bizu si chiama Careful.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Disco nuovo di D.O.D. e Dizzy Bisula, abbiamo sentito, si chiamava Careful, era la nostra novità delle 6. È così che abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli.
1: Lavoratori!
0: Sentiamo un po' dei vostri messaggi. Intanto c'è chi ci scrive: lavoratori QBS, per Giove, dai Lecchesi Monti, Eolo, soffia instancabile, violente raffiche, sin alle lacustri agitate acque, voler o volar, così sospinti a lavorare andiamo. Thomas da Lecco, pensionato affezionato, grande e grazie Thomas. Allora, c'è anche Jimmy, il tulipano, che saluta tutti gli autotrasportatori. Come sempre, due grandi classici in apertura del nostro appuntamento e poi pronto.
2: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, oggi è giovedì, dai ragazzi, per voi, per me, per quelli che lavorano il sabato, è un mercoledì, ma va bene lo stesso, va
0: sì,
2: bene lo stesso.
0: Sì,
2: cosa volevo dire? Lavoratori!
0: Siamo qui!
1: Lavoratori!
0: E poi chi c'è anche? Pronto?
2: Capitano, buongiorno! Dai che è giovedì! Giù dalle brande, lavoratori!
0: Ci allora, siamo, ci
2: stata
0: siamo!
2: È una bellissima giornata. Abbiamo visto i due piloti della Ferrari,
0: sì?
2: Hamilton e Leclerc, gente a Milano, sono venuti prima dove c'è il negozio Ferrari, in prossimità della galleria,
0: sì?
2: E poi lì dove c'è la Villa Reale
0: a Monza.
2: È stata
0: Monza,
2: una bellissima,
0: sì,
2: festa, dai. I piloti hanno detto che proveranno a vincere qui a Monza, speriamo, in bocca al lupo per loro, giù dalle brande lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille al nostro senatore Pascali, poi pronto!
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio,
0: buongiorno,
3: Tito,
0: buongiorno.
3: Pirolo.
0: Ciao Tito!
3: Giovedì signor, giovedì, tutto giorno, signor, sì? 18 gradi, e che dire, dai che devo, lavoratori!
0: vabbè, grazie! 393-800-3000 per i vostri messaggi. Chi c'è ancora?
2: Quel popolo lavorativo.
0: Eccolo.
2: Ciao Fabrizio, ciao Discoradio, ciao lavoratori, ciao QBS. Sì, siamo ancora qui. Stamattina non vedevo l'ora di svegliarmi per ascoltare Discoradio.
0: Davvero?
2: Allora lavoratori, carica ragazzi, andiamo, dai, ciao.
0: Sì?
2: Lavoratori.
0: Oh, che bello, fino a qua siamo arrivati e qui ascoltiamo anche la prossima canzone, anche perché l'abbiamo già scelta dal 2021. Vi ricordate di quella canzone che durante quell'estate abbiamo sentito veramente tantissime volte? E siccome l'estate ancora si fa sentire, direi che, anzi, con le temperature che si stanno alzando, è piena estate. Arriva il disco di Fedez insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti, si intitolava Mille.

0: chiama Magnetic su Disco Radio alle 6:14 della mattina di giovedì, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora c'è una rettifica da fare, sentiamo.
1: Ciao Fabri, allora rettifico, non è Villa Reale, ma
0: certo,
1: è Palazzo Reale.
0: Mi era venuto il
1: Piazza
0: dubbio.
1: Duomo in teoria.
0: Certo.
1: Ok, giù dalle tracce, ho sbagliato io, posso dire Palazzo.
0: Hai detto Villa, detto Villa, e io ho pensato a Monza. Certo, parlavamo del fatto che ieri i piloti della Ferrari erano appunto in centro città a Milano per questo pre-gara, per questo pre-appuntamento con il Gran Premio di Monza, dove appunto si sono viste le auto, dove si sono visti i piloti e quindi tutti in centro. Detto questo, sentiamo chi c'è ancora al nostro numero 393 800 3000. Pronto?
2: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te grandissimo Fabrizio Sironi.
0: Buongiorno.
2: Stamattina c'è un cielo stellato che è stupendo.
0: Vero?
2: Erano mesi che non vedevo un cielo così stupendo. E, lo so che non c'entra niente, però oggi è giovedì.
0: Sì.
2: E a notizia, a Cormano si butta l'indifferenziata, la plastica e l'umido.
0: Ok. Perché molto
2: se qualcuno dovesse interessare.
0: Certo.
2: Sabrina da Salerno.
0: Ma grazie.
2: Quindi che vive a Cormano, perché se l'ho appena detto.
0: E se non vivessi lì, come faresti a sapere che cosa si raccoglie il giovedì mattino? E poi pronto. Chi è?
3: Up and down, ciao gente, un buon caffè, ciao dalla Giusy.
0: Ma grazie Giusy.
3: Sempre dei miei pezzi prima delle 6, Fabri,
0: vero.
3: Ciao.
0: Vero.
4: Lavoratori.
0: È il nostro Rhythmic History Extended Version che sentite in diretta ovviamente alle 21 ogni giorno dal lunedì alla domenica e poi in replica la mattina alle 5 durante la settimana, credo alle 6 invece durante il weekend, tra le 6 e le 7, sempre prima del nostro From Disco to Disco del weekend. E chi c'è ancora?
5: Buongiorno,
0: pronto?
5: Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco.
5: Buon caffè e buon lavoro a tutti i lavoratori e buon riposo invece a chi smette.
0: E beh,
5: lavoratori.
0: Non dimentichiamoci nemmeno di quelli che appunto fanno il turno di notte e che quindi magari a quest'ora del mattino sono diretti verso casa per un meritato riposo. E allora torniamo un po' indietro nel tempo, lo facciamo fino al 1986. C'è 80 History, non vi dico cosa arriva, lo scopriamo insieme tra poco.

0: 22.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da €7.950, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Ciao Disco Radio, ciao QBS, ciao capitano, sono ritornato Roberto, il bagnino di Parabiago.
10: Buongiorno Roby.
9: Sto partendo, destinazione Gorla, apertura dell'impianto natatorio.
10: Sì.
9: Purtroppo è finita.

0: Pochettino. In fondo anche la canzone di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls, appunto alle 6:26 nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Allora ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche oggi potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, che poi è anche l'unico modo che avete per entrare a far parte del club di quelli che si svegliano prestissimo la mattina, molto prima delle 7, molto prima delle 6, molto prima delle 5 in qualche caso e addirittura anche prima delle 4. Buongiorno a tutti QBS, buon giovedì, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi pronto!
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Sì.
2: Una lunga estate calda, bella. Io questa mattina prenderei una certa carica ascoltando... Sì. Sabrina Salerno con Boys.
0: Vero, vero, vero, vero.
2: Un classico.
0: Vero, hai ragione.
2: Lavoratori.
0: Però il problema è che oggi è giovedì, non è venerdì e infatti...
2: Mi sono accorto, ho sbagliato anche giorno per chiedere il pezzo. Vabbè, siamo rientrati dalle ferie, siamo storditi. Lavoratori.
0: Grazie, grazie Dino.
1: Lavoratori.
0: Però sai che potremmo tenerla buona per domani quella lì, in effetti. Sabrina Salerno e Boys. Pronto?
3: Oh, capitano, giuro Brande, sono tornato di Chibrano Malamai, un saluto a Ciana Camiatotto.
0: Non ho capito niente.
3: E Daniele Pascali.
0: Ho capito solo il finale, vabbè, fa lo stesso. Grazie per averci raggiunto fino a qui, il 393-800-3000 continua ad essere a vostra disposizione per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre torniamo indietro, fino al 1998 per i Tamperere Maya.

0: ci porta all'appuntamento con le ultime notizie, tant'è che è già arrivato qui anche il dottor Gaias. Buongiorno
1: a tutti. Another.
0: Perché mancano le vocali in questo
1: momento? Ma che fosse un errore di Edo nel digitare?
0: No, è proprio così. Che dovrebbe essere un no heart, in realtà. Tutto un rimescolamento di consonanti e vocali.
1: Va bene.
0: Allora, ci sono messaggi da sentire al 393-800-3000. Fabri, rimani lì perché ce n'è anche per te. Aspetta, pronto.
2: Lavoratori, QBS, zio Fabri.
0: Buongiorno.
2: Tutti presenti?
0: Sì, ci siamo.
2: Il Lello è presente, fuori con la Milka per il classico giro matutino e poi si va al trabacco.
0: Sì,
2: buona giornata, lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Perché anche la Milka dopo tutta la notte ci avrà bisogno, come dire, di...
1: Milka?
0: La Milka, il cane del Lello.
1: Che diceva la mucca.
0: Avrà bisogno...
1: Infatti ho detto...
0: Hai presente portarla al pasto?
1: La mucca al parco.
0: Fare i bisogni. Però il vantaggio del parco è che eventualmente la puoi lasciare lì.
1: La mucca?
0: Sì, cioè, poi quando ho finito di lavorare vengo a riprenderla.
1: La riporto dopo.
0: In baita. Sì. Allora, citazione latina del giorno. Ecco perché qui ti volevo, dottor Gaias. Suave mari magno, turbantibus acquora ventis. Scriveva Lucrezio.
1: Sì, certo, Lucrezio.
0: Chi non lo conosce? È dolce quando i venti agitano le acque del mare.
1: Bravo.
0: Del mare grande.
1: Del mare grande.
0: Mare magno, beh, certo.
1: Stavo per correggere, infatti, ti stavi dimenticando una parte.
0: Mi piace molto turbantibus.
1: Turbantibus, te l'immagini già.
0: Esatto, invece è tutt'altro.
1: No.
0: Allora, un abbraccio anche a Massimiliano da Bregazzo Configliaro, il nostro portatore sano di citazioni latine. Sì.
1: Sì, sì, come no, certo, latinissima, Lucrezio.
0: Lucrezio, da dove vuoi che arrivi?
1: Lucrezio. Da Roma, dall'antica Roma.
0: Ovviamente. Allora, visto che ne sappiamo e che abbiamo dato tutti questi dettagli, cerchiamo di recuperare un po' di smalto con la prossima edizione di Link e tutte le ultime novità.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora vediamo che cosa è successo in Italia e nel mondo. C'è Link.
1: A partire da Torino, buona giornata Fabrizio e a tutti. La procura impugnerà la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusato di molestie su una ragazza di 13 anni. Dopo gli insulti sulle saracinesche, il titolare ha chiuso il mini market al via l'ispezione disposta dal ministro della giustizia Nordio. Due indagati per l'incidente nella baita dell'Alpe Buscagna, nel quale ha perso la vita un 35enne di Milano. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. Incendio ieri alla piattaforma ecologica di Pavia, in fiamme il reparto batterie, i vigili del fuoco hanno domato il rogo dopo 3 ore di lavoro. Bagno di folla per Leclerc e Hamilton in vista del Gran Premio di Monza. Davanti ai due maxi schermi all'ingresso del Palazzo Reale di Milano domenica si corre. Pier Ausilio lascia l'Inter, risoluzione immediata, addio dopo 28 anni al suo posto Dario Baccin. Droni esplosivi a Lipsia, siamo all'estero, identificati due sospetti, le parole della von der Leyen, non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, siamo pronti a rispondere, ci risentiamo tra circa un'ora.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Allora, visto che abbiamo tempo e che stiamo per sentire il nostro prossimo From Disco to Disco, ne arriveranno 4 da sentire senza interruzioni, vale la pena di ricordare anche il nostro numero a tutti quanti, il 393-800-3000, a cui se volete anche questa mattina naturalmente potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli.
3: Lavoratori!
0: Vi chiamiamo a raccolta mentre sentiamo dal 2000 anche la canzone di Tom Jones, ve la ricordate? Si chiamava Sex Bomb.

0: Beh, il disco era quello di Alan Walker insieme ad Ava Max. Abbiamo risentito anche Fate in fondo al nostro From Disco to Disco. Ne abbiamo suonate 4 ovviamente senza interruzioni. C'erano anche Irene Cara e Flashdance What a Feeling dal 1983, l'originale della colonna sonora, e poi Kygo e Max McKnown con Take Me Back, Tom Jones e Sex Bomb invece dal 2000. Allora, messaggi da sentire al 393 800 3000. Chi c'è?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano. Dai, dai, dai, su che oggi è giovedì. E il weekend si avvicina.
0: Sì.
1: Anche se le ferie sono finite, perciò mi tocca andare a lavorare, ragazzi. E meno male che c'è Disco Radio che mi tira su il morale.
0: Ma grazie.
1: Su Candemos. Dove? E anche di corsa. A lavorare, oh. Lavoratori.
0: Ah, ci
1: saluto,
0: siamo,
1: Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea, grazie.
2: Lavoratori.
0: E poi pronto.
3: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti i QVS. Come la va? Qui in Piemonte quest'ora 18 gradi.
0: 18 gradi?
3: Cioè,
0: sì.
3: 7 meno 10,
0: sì,
3: direzione
0: sì, sì.
3: Lavoro,
0: uh-huh.
3: Direzione sgobbamento.
0: Vabbè, un classico.
3: Lavoriamo, lavoratori. Oh, mi sta un secondo di Pinerolo.
0: Grazie mille Roby. Poi, ciao Fabri, sbaglio nella programmazione dei QBS, sta aumentando la quota delle canzoni 80-90? Sì, in effetti ce n'è qualcuna in più. Lavoratori, Roby da Lodi. Che attenzione Roby,
2: eh?
0: E poi c'è anche Andrea da Biella che ci manda una moca enorme, gigantesca. Grazie mille Andrea per la foto annessa. A proposito di moca, scusate, ma
4: QBS, buongiorno.
0: Oggi
4: caffè doppio solo per chi ha fatto la notte.
0: Sì.
4: Quindi poi non dorme. Finalmente inizia il weekend del Gran Premio d'Italia a Monza. Mm-hmm. Pomeriggio si va in fan zone, ingresso gratuito.
0: Quella.
4: Bellissimo. Per chi è della zona consiglio vivamente. E in più stasera premio Memorial Fratelli Brambilla al mitico Carlo Vanzini in quel di Vedano al Lambro. Ci vediamo lì. Lavoratori!
0: Ma grazie per questo lavoratori e anche per, diciamo così, questa agenda in cui abbiamo ricordato e segnalato un po' di appuntamenti. A proposito di cose da segnalare, ovviamente ci dobbiamo dedicare ai numeri di questa giornata prima di sentire il nostro almanacchiere. Allora comincerei col dire che siamo arrivati al 246esimo giorno dell'anno, la 36esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.39, tramonterà alle 19.41, luna calante illuminata al 67,4%, e per tutti gli altri dettagli anche oggi c'è il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno, giovedì 3 settembre 2026,
0: giusto?
5: San Gregorio,
0: sì.
5: E ricordate, credeteci e siete già a metà dell'opera.
0: Giusto.
5: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo domani venerdì intorno a quest'ora.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
7: Le

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, manca poco all'arrivo della squadra al completo. Belli Svegli, che dalle 7 vi tiene compagnia ogni giorno fino alle 10. C'è Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è Marco che ci dà una mano in redazione, c'è la nostra musica, ci sono i nostri giochi, succederà anche oggi come facciamo sempre. E intanto abbiamo già scelto anche la prossima, 2018, per Federico Scavo e Blow It.

0: c'è, meno male, me ne ero preoccupato. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. Dieci, sei, sette, buongiorno. Buongiorno, benvenuti, benvenuti a quelli che si fossero appena sintonizzati. Siete su Disco Radio, c'è Belli Svegli, c'è Omar Fantini. Buongiorno Omar.
2: Un attimo che non riesco a sistemare la sculattina qua, un attimo.
0: Cosa, scusami?
2: Non riesco a sistemare la sculattina.
0: Cos'è la sculattina?
2: La sculattina è la sedia.
0: E la chiami la sculattina?
2: Sculattina,
0: tu?
2: Sì, perché appoggio il culo. Un culetto,
0: cioè, certo, quindi sculattina,
2: la sculattina,
0: chiaro,
2: no?
0: Chiaro. Sì, no.
2: Non dai nomignoli tu alle cose?
0: Beh.
2: Tipo il peggiottino, come lo chiami? Peggiottino?
0: No, neanche la macchina. No.
2: Zero?
0: Sì, zero.
2: Tipo. Cos'altro si può avere?
0: Io sono quello del coso.
2: No, dai, non è vero.
0: Sì, abbastanza.
2: No,
0: abbastanza.
2: Dai.
0: Mi passi quel coso.
2: Ma tipo nessuna macchina avevi, l'hai battezzata? Tipo la puntina, la golf, magari la maglioncina?
0: No, la prima che ho avuto, essendo molto molto molto vecchia,
2: sì?
0: Era la Macigno.
2: Vedi, già, la Macigno Mobile è ispirata
0: sì,
2: la corsa più pazza del mondo. Scusa,
0: il Walkie Race.
2: Zanzara.
0: Mancava veramente solo che fosse in pietra e poi probabilmente il periodo da cui arrivava era lo stesso. Allora, c'è una novità da sentire. Sono le 7:02.
2: Però io lo chiederei anche ai nostri amici.
0: Infatti lì volevo arrivare.
2: Quale nomignolo soprannome avete dato a un oggetto di uso quotidiano?
0: Quindi auto, moto, cellulare, aspirapolvere, insomma qualunque cosa.
2: Suocera. Non vale,
0: no,
2: la suocera.
0: Non vale la suocera.
2: Non vale la suocera.
0: Non valgono i parenti stretti. Non valgono i parenti, direi in generale. Proprio solo oggetti facciamo stamattina, eh?
2: Ok, ci sto.
0: Solo oggetti. Quindi 393-800-3000, nomignolo soprannome che avete dato appunto alle cose che usate più spesso e che magari vi sono anche un pochino più care. Intanto il disco nuovo di Kamrad si chiama Love Sober.

0: Dalla nostra novità delle 7 nell'appuntamento con i belli svegli appena cominciato, per cui se siete arrivati adesso insomma non vi siete persi moltissimo, se non il tema della giornata che abbiamo...
1: Siete persi il buongiorno.
0: Sì, è vero, cioè, è vero.
1: Vediamo di non tardare più, ragazzi, cioè noi siamo puntuali. Vedete esserlo anche voi.
0: Insomma, cerchiamo di essere puntuali, perché poi nel corso della giornata invece accumuliamo.
1: Piace in versione polemico?
0: No, sì.
1: Un polemico assolutista?
0: Sì, dai, però ci sta. Se non è contro di me, va bene.
1: Ah, ok.
0: Allora, che nomignoli date agli oggetti che quotidianamente usate di più? Non lo so, per esempio. Ma voi vi ricordate della mia gioia? La golf che si è guadagnata la vostra poesia, Cinzia? Sai che no, forse Marco.
2: Beh, dovremmo chiedere a Spam.
1: Sì, no, io me lo ricordo io.
0: Sì?
1: Sì, che sì. Mi sa che tra l'altro Spam non aveva capito che era una macchina.
2: Sì?
1: Sì?
2: Spam capisce tutto.
1: E adesso?
0: Figurati, ci mancherebbe altro. Però Gioia, un'auto, Gioia, un'automobile, bello. Gioia, mi bello. Piace. Sì, pronto.
3: Ciao ragazzi, Andrea da Asti.
0: Sì.
3: Ma la mia prima macchina, ovviamente si parla dell'89-90, era un Peugeot 205.
1: Sì.
3: No?
1: GT.
3: E mentre tutti gli altri avevano l'adesivo O'Neill o robe del genere, io avevo fatto fare un adesivo con sopra scritto Spasso Mobile.
1: Bella.
3: Almeno ero l'unico. E la chiamavo Spasso Mobile, la spasso perché mobile. Ci andava spasso.
0: Sì, o perché ti ci ciao, divertivi ragazzi. Anche, era uno spasso.
1: Sì, non andrei ad approfondire su cosa no, venisse consumato là dentro.
0: Beh, no, non era quello il senso della questione. Allora, Davide, il mio robottino a spirapolvere si chiama Pippo.
1: Ok, sì.
0: Ci sta. Io tra l'altro
1: mi è venuto in mente Spasso Mobile era la macchina.
2: No,
1: cosa? No, scusate, la Spasso Mobile era la macchina di Blue. Mike Myers. No, in. Scusa, Mike Myers. Oddio, è Mayer, ma non mi ricordo il nome. Vabbè, comunque Austin Power nel film Fusi di testa.
0: Ah, ok.
1: Avevano la Spasso Mobile.
0: Non è niente male. Forse si avvicina di più così al senso che avevo dato io allo Spasso Mobile. Vediamo chi c'è. Pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, sono Ilaria da Oleggio.
0: Sì.
4: E il nome che ho dato alla mia macchina, essendo una Jeep, è Pina. Da
1: Gippina,
0: giusto? Certo.
4: Beh, poi buona giornata a tutti.
1: Va nei boschi, incontrerà pini e anche delle pine.
0: Potrebbe essere, eventualmente. Ecco, non li incontrerei troppo da vicino, perché altrimenti potrebbe essere un problema di carrozzeria dopo. Allora, a proposito di musica, mentre aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000, nomignoli che date agli oggetti di uso quotidiano, che siano macchine, moto, robottini per le pulizie,
2: elettrodomestici
0: in generale. Oggetti. Fatecelo sapere al 393-800-3000, mentre arriva anche Katy Perry, c'è Part of Me.

0: Cioè, tipo che lo suoniamo dal mese di giugno a Move It to the Sun, il disco di Ultranate Ugel.
1: Ugel,
0: che va detto alla francese, in effetti. E che è esploso proprio in queste settimane centrali dell'estate.
1: TikTok,
0: tutti.
1: Sì, ma è TikTok.
0: È TikTok.
1: Nel momento in cui diventa utilizzata su qualcosa di virale, poi dopo lo si accorgono tutti e iniziano a suonare.
0: E quindi
1: è un grande classico.
0: Grande successo. Allora, Luca da Milano che ci dice: da tantissimi anni il mio ventilatore Ivan
1: bello
0: mi addolcisce le calde notti estive. Grazie Ivan, ti voglio
1: scusa,
0: bene.
1: Pensa quando lui dice alla moglie: vabbè dai, porta Ivan in camera.
0: Esatto, sembra una roba.
1: Oppure dice: porto Ivan in camera.
0: Ma Ivan non sarà qualcuno di famiglia che con...
1: No, ventilatore, anche te, perché devi pensare subito, sei il peggiore.
0: No, sto pensando,
1: sei il peggiore, hai pensato a...
0: Hanno incaricato qualcuno con la
1: un hawaiano,
0: foglia
1: sì,
0: di
1: certo,
0: palma,
1: con...
0: esatto. Vabbè.
1: Col gonnellino di paglia che
0: potrebbe,
1: agita la palma.
0: Vediamo chi c'è, pronto.
2: Ti svegli, sono Daniela da Venaria.
0: Ciao Daniela.
2: A me piace dare il nome alle mie macchine.
0: Sì.
2: Ho avuto... mia zia ha avuto, ma però l'attuale si chiama Tumi Turbi.
0: Beh.
2: Buona giornata.
0: Funziona sempre bene o è quello il motivo
1: ma
0: per cui?
1: Però perché? Cioè,
0: ma però
1: parte sì a volte no, ma
0: però è carino, ma però
1: cosa prendi? Ma però?
0: È
1: perché quella roba lì è. Vado a fare la spesa, ma vai a piedi o con ma però?
0: Olè. Allora Luca da Busto, sentiamo anche lui.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Busto. L'oggetto con un nomignolo per me è un carrello portaoggetti,
0: sì?
3: Normalissimo.
1: Cioè,
3: un carrello. È un carrellino che è stato ritrovato, che doveva essere buttato via.
0: Sì.
3: Abbiamo riparato la ruota.
0: Quindi recuperato.
3: Da quel
0: sì.
3: giorno il suo nomignolo è Charlie. Quindi quando c'è da trasportare qualcosa vai a prendere Charlie.
1: Bello.
3: Ciao.
0: Piace Charlie.
1: Carrellino portaoggetti non ce l'ho presente. Cos'è un... È tipo una cassetta con delle gomme.
0: È una cassettiera con delle rotelline sotto. A me vengono in mente quelle che si usano in cucina spesso, no? Che magari hanno solamente i ripiani, c'è questo telaio.
1: Ma quello è il carrellino portavivande.
0: A me viene in mente quello.
1: A me invece è presente quello che usano
0: diverso,
1: quelli che vanno in spiaggia?
0: No.
1: Che è anche pieghevole?
0: No.
1: È proprio un contenitore, è una specie di cassetta della frutta.
0: Con il manico e le rotelle sotto?
1: Ha una specie di bastone con attaccato un manubrietto per tirarlo.
0: Ho capito.
1: E ha le ruote.
0: Dove eventualmente, oltre al secchiello, e le palette
1: no,
0: da spiaggia, metti anche i bimbi.
1: No. Tu hai idea, io quest'estate sono stato con la sorella di Zara, mio cognato, eccetera, in spiaggia e loro... hanno edificato. Non scherziamo, cioè
0: hanno chiesto la scia,
1: hanno preso tipo 6 ombrelloni, 5 poltroncine, le sdraio, il coso che gonfia,
0: è una vacanza carissima.
1: Chiedono fanno la cila ogni volta che vanno
0: esatto.
1: Carino.
0: Allora, che nomi avete dato ai vostri oggetti di uso quotidiano, anche elettrodomestici, moto, auto, eccetera eccetera, al 393 800 3000.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti

0: scadendo.
1: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama l'800 180 808 o vai su .sicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
9: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
10: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
11: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
12: Disco Radio.
13: Allora, nomi che date a oggetti di uso quotidiano, anche elettrodomestici, valgono, eh? Per esempio, c'è chi ci scrive: la lavatrice è la lavasbattera.
14: Sì, sì, però non è un nome. Qua è più un compito.
13: E poi, mentre ogni auto che ha avuto ha il suo nome.
14: Giusto?
13: L'ultima era Grisù.
14: Bella!
13: Quella che deve arrivare, l'ho ordinata e dovrebbe arrivare a breve, è Calypso. Corrado da Milano.
14: Quella!
13: Calypso sembra il nome di una Volkswagen.
14: No, però, Calypso, no? Era la ninfa che si è tenuta Ulisse per 7 anni.
15: Charlize Theron.
14: Nel film Charlize Theron.
13: Ma sai perché ho pensato alla Volkswagen? Perché sì, lui è Corrado e la Volkswagen aveva una Corrado tra le auto prodotte.
14: Che ragazzi, okay.
13: Era quella un po' sportiva.
14: Ma, quel,
13: presente, no?
14: Ma quel cervello lì. Cioè, non riesce a collegare 7 di mattina a inizio del programma, però riesce la Corrado alla Volkswagen. Ma
16: il sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: Eternity, disco di Datura, il nostro Rhythmic History datato 1993.
1: E adesso dovreste essere svegli.
0: Dopo questa, per forza, sbaglio? L'abbiamo messo apposta.
1: E molti mi dicono: la mattina se faccio fatica a svegliarmi. A posto, fatto.
0: Potevamo scegliere con il nastro rosa, e invece abbiamo scelto i Datura con
1: il cos'è con il nastro rosa?
0: Di Battisti.
2: Inseguendo una libellona.
1: Ah, è quella?
0: Però non è esattamente nostra come genere. Allora, buongiorno a tutti. Il mio vecchio Garelli, a fine anni 80, elaborato con una grossa marmitta Proma, che faceva un casino enorme, era soprannominato il Patarello.
1: Petarello.
0: Petarello. Beppe dalla provincia di Como.
1: Ma perché somiglia a petardo o a peto?
0: Forse tutte e due.
1: Petarello. È veramente... La Proma. Ma ricordate quando ho montato la Proma ed eravamo... diventavi uomo quando mettevi o la Proma
0: o la Polini,
1: o c'era anche la Leovinci. Poi c'era l'Arro.
0: Sì.
1: L'Arro è un po' più da motoretta.
0: E se non avevi il motorino ti dovevi accontentare degli adesivi, che valeva lo stesso in quel periodo lì.
1: C'erano le vetrofanie. Ma chi è che non ha avuto il motorino?
0: Vabbè.
1: Vogliamo ricordare con cosa giravi tu?
0: Sei sicuro di quello? Con il ping pong. Bellissimo, era bellissimo.
1: Come grippato. Tu abbia potuto nella vita accoppiarti è veramente incredibile. È cosa che non si spiega.
0: Ma non era mio, era il motorino di mia mamma. Sì, che poi io ho pensato bene di grippare.
1: Se avete presente Scemo e più Scemo, quando viaggiano con il motorino verso lo Utah, mi sembra, comunque lo stato nevo. Ecco, quello è Fabrizio. Andate a cercare Scemo più Scemo motorino e vedrete Fabrizio su quella moto.
0: Alessandra da Vigevano, la mia macchina, la Blanca, è defunta l'anno scorso, sì.
1: No.
0: E mi avete fatto ricordare che non ho ancora soprannominato quella nuova, invece. E quindi bisogna... Allora, facciamo così.
1: Bernie!
0: Entro la fine
1: Bernie.
0: Del... Questo è un suggerimento.
1: Blanca e Bernie,
0: esatto. Al limite, entro la fine di queste tre ore, entro le 10 di questa mattina, ci puoi dire qual è il nome che hai scelto per la tua nuova auto.
1: Ma prima, io direi, entro le 8, dai.
0: Entro le 8?
1: Vabbè, dai, due ore e mezza per decidere un nome.
0: Lo so, gliela volevo concedere lunga.
1: No, poi guarda che quando ti... troppo tempo vuol dire troppe ipotesi, troppa confusione.
0: Forse anche quello è
1: vai
0: vero.
1: Di istinto, è già lì nella pancia.
0: Però guarda che Bernie è una, un bel suggerimento. La mia canna da pesca?
1: Sì?
0: La migliore in assoluto?
1: Bob Marley?
0: Wendy.
1: Ah, ok, Wendy.
0: La mia Wendy.
1: Ma Wendy per via di Shining?
0: Infatti, fa un po'... la paura di tutti i pesci,
1: il quando
0: terrore
1: arriva l'amo
0: di tutti i pesci. Esatto,
1: Wendy. Allora devo sbattere giù io la porta. Devo fare pof pof pof. Sono il lupo cattivo.
0: Scusa, com'è che fa? Devo fare
1: pof pof pof nella traduzione in originale. No. Non so come sia, forse è cofco.
0: Però devo fare pof pof pof. Mi piace tanto.
1: Perché è il lupo che soffia.
0: Sì,
1: per sbattere la porta. Magari.
0: Allora, mentre pensate di raccontarci i nomi che avete dato ai vostri, o meglio i soprannomi che avete dato ai vostri oggetti di uso comune al 393 800 3000, noi ci sentiamo anche Beautiful di Anima.

0: appuntamento di oggi con i belli svegli, nomignoli che date ai vostri oggetti più cari, insomma di uso quotidiano, auto, moto, ma anche elettrodomestici per esempio. Allora intanto c'è la nostra amica di poco fa che dice: accetto il suggerimento e Bernie sia. Così vi penserò ogni volta che chiamerò, che la chiamerò Bernie. Siete fantastici ragazzi, complimenti, grazie, grazie.
1: Bene,
0: grazie,
1: data, Blanca e Bernie.
0: Esatto. Poi a proposito di auto, qualcuno ci scrive: ciao a tutti, la mia auto MG si chiama Maria Grazia.
1: Beh, MG, giusto,
0: Maria
1: MG,
0: Grazia, certo, sì, per forza, non fa una piega. La mia bici?
1: Sì.
0: Marisa.
1: Bene, insomma, c'è chi Graziella e chi Marisa, non è...
0: certo.
1: E vorrei sapere come usa quel cucchiaio, quella leccapadella da cucina che
0: la
1: si chiama Marisa.
0: È vero,
1: la chiamerà bici?
0: Perché l'hanno chiamata Marisa quella lì?
1: Non l'ho mai capita.
0: La Marisa.
1: Forse perché c'è qualche Marisa famosa che toglieva per bene il fondo
0: sì,
1: del padello.
0: Può essere,
1: non voglio
0: può
1: sapere
0: essere,
1: come.
0: Può essere, può essere. Dottor Gaia, se lei ha qualche suggerimento da darci.
2: No, sono un po' della squadra Sironi, il coso, la cosa, okay. Oppure il barattolo. La macchina è il barattolo, per esempio.
0: Il barattolo, vedi che alla fine ci sta il barattolo.
2: Beh,
0: no?
2: Quello è del resto, no? È molto giusto per la mia macchina.
1: Che macchina ha, signor Gaia?
2: È una... è una Lancia Y.
1: Perché
2: no, dico,
1: è una bellissima macchina,
2: Y con orgoglio,
1: è bellissima macchina,
0: è quella dei fighetti,
2: la rivendico, non ma... quella nuova però è che è più
1: sì, quella nuova è un po' tipo Spider, è strana, sembra che è una, sembra che una macchina ne ha tamponata un'altra e ne è uscita
2: coda.
1: Una sola, perché hai presente il dietro che è un po'
2: sì, tronca,
0: con quei fari rotondi,
1: un po' coupé, sì, sì. Anni 60, che ti dirò, non
2: ha
1: mi dispiace,
2: perché,
1: sì,
2: non so perché,
1: però sembra due che si sono scontrate, ripeto,
2: la mia ne è un altro di perché.
0: Ma infatti ma costa perché? Come due quella macchina.
1: Sì? Ma cos'è ibrida, sa? Perché sono ibride elettriche.
2: Anche l'elettrica, ecco.
0: Allora, direi che
1: comunque
0: possiamo...
1: Comunque, la Marisa deriva sì, probabilmente da una leggenda francese legata a Marise de Montpetit, una pasticcera del XVI secolo.
0: Montpetit. De Montpetit, che faceva i bignè.
1: No, se lo sai tu, no, io mi soffermerei qua.
0: Faceva i bignè, o i macaron.
1: Era brava?
0: probabilmente sì. Sei riuscita a dare il nome a uno dei suoi oggetti. Allora,
1: ma che tu sappia, ha fatto anche il bignè tour, poi...
0: Io mi fermerei qui.
1: Ma perché dovete sempre pensare male?
0: Perché
1: io
0: sei il peggiore.
1: Non è vero, voi siete
0: peggiore.
1: I peggiori.
0: Altro
1: la povera
0: che...
1: Marisa.
0: Allora, diamo la linea al dottor Gaias, perché è già pronto con le ultime notizie. Ci sono le novità che arrivano dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. A Milano la Guardia di Finanza ha sequestrato 12,5 milioni di euro a Bluestone Crescenzago, la società che ha costruito le Park Towers, e a due rappresentanti legali. Tra i reati, la truffa aggravata allo Stato per crediti incassati in maniera indebita. La procura impugnerà la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusato di molestie su una ragazza di 13 anni a Torino. Dopo gli insulti sulle saracinesche, il titolare ha chiuso il mini market. Bagno di folla per Hamilton e Leclerc in vista del Gran Premio di Monza. Davanti ai due maxischermi all'ingresso di Palazzo Reale a Milano, domenica la gara alle 15. Coppa Italia, oggi alle 18 il Mantova a Palermo, in serata Cagliari-Verona. Europei di pallavolo, Italia in semifinale ha battuto la Svezia 3-1. E il tennis US Open, Paolini al terzo turno ha battuto la Stefanini, Berrettini eliminato al secondo turno dall'argentino Navone. Droni esplosivi a Lipsia, identificati due sospetti, l'Europa e la NATO, non tolleriamo attacchi, pronti a rispondere. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate piena tra la Lombardia e il Piemonte, così come in tutta Italia. Alta pressione sul nostro paese, alta pressione che terrà dura per diversi giorni. Fino a metà della prossima settimana non cambierà un granché. Tra la fine di mercoledì e giovedì la situazione sì potrebbe iniziare a cambiare, ma ancora tutto da confermare. Temperature per ora alte, tocchiamo anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana, e attenzione, nel weekend ulteriori aumenti. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ah ragazzi, siamo pronti a fare delle rime, cioè non le faremo noi naturalmente, perché per questo c'è il nostro spam poeta indesiderato e che anche oggi ne realizzerà per voi, su richiesta ovviamente. Come si richiedono le rime di spam?
1: Mandate un messaggio al 393 800 3000 che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui desiderate fare questo dono, la poesia, che può essere ricordo d'amore o di vaffa, con una caratteristica di questa persona o una spiegazione di che cosa vi collega.
0: Ok, perfetto. Quindi 393 800 3000, vi va di sentire una roba dal 1986? Scusate, una roba è proprio brutto da dire.
1: Cioè, arrivano i Simple Minds, è una roba dal 1987.
0: Una canzone dal 1987.
1: Tre ne passiamo decenti, tre!
0: E una è questa. Eh sì.

0: Mamma, che spettacolo!
1: Beh, vi siete svegliati carichi oggi. Oggi Simple Minds Alive and Kicking 1986. Questa dovrebbe essere la versione di Ben Lee e Brand. Una curiosità, chi? Il cantante durante i suoi concerti, sì, ad un certo punto, quando metteva questa canzone, si metteva sulle ginocchia abbassandosi e indicava il pubblico con il dito da parte a parte, e lo fa
2: come Village
1: ancora
2: People.
1: Lo ha dichiarato in una recente intervista. Ciao da Fabio!
0: Fabio il tamarrografo, grazie.
2: Scusa,
0: Fabio, per queste indicazioni.
2: Cantante di Simple Minds che è?
3: Fabri, tu sei...
0: La miseria.
3: Però dai.
0: No, non me lo ricordo.
3: No, puoi non saperlo.
0: No, non me lo ricordo.
3: James Kerr.
0: Vedi.
3: Jim, detto Jim per gli amici.
0: Jim Kerr, sì.
3: Jim Kerr,
0: sì,
3: che sì, è sì, famoso per le facce.
0: Soprattutto è famoso perché rischi di confonderlo con l'attore.
3: Scemo,
0: esatto.
2: Ora, è nato nel 59.
0: Sì.
2: Ok, quindi quanti anni ha? Dai, dal 60 è facile, Fabri.
0: 67? Quanti ne ha?
2: Nel 60... 40 più 26, 66, 67.
0: Infatti, 67.
2: Riesce ancora a mettersi sulle ginocchia e rialzarsi?
0: È possibile.
2: Perché io a 53 anni non riesco?
0: Ma scusami, se Mick Jagger ancora...
2: Jagger l'hanno sostituito.
0: Fa tour mondiali.
2: È come Paul McCartney, no? Gli hanno sostituito. Hanno 19 anni, ma li hanno vissuti male.
0: È possibile. Capito? Allora, torniamo alle rime di spam, perché in realtà dobbiamo ricordare ancora una volta come ottenerle. Ne produce all'istante per quelli che di voi ci manderanno un messaggio di testo.
2: E a volte diventano canzoni, peraltro.
0: Tra l'altro, sì, è vero, canzoni istantanee. Un messaggio di testo, quindi, per ottenerlo, con il vostro nome, la vostra... No, il nome della persona a cui dedicare, appunto,
2: la data di nascita, stavi dicendo.
0: Sì. E una caratteristica di quest'ultima, così poi noi capiamo se si tratta di rime d'amore o rime di vaffa, e il nostro
2: Omar,
0: spam.
2: Omar, per Jim Kerr, che ha ancora delle ottime ginocchia,
0: perfetto,
2: per esempio.
0: Questo potrebbe essere un
2: invidioso
0: messaggio da prendere
2: delle sue articolazioni.
0: Esatto. Allora aspettiamo i vostri messaggi e ci sentiamo anche Felicia con My System.
2: Felicia lei.

0: La canzone di Felicia che si chiama My System su Disco Radio, mentre è già il momento del nostro spam poeta indesiderato, ma soprattutto è il momento di Christian. Buongiorno Christian.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Omar, buongiorno Spam, buongiorno.
2: Ciao Christian.
0: Ben arrivato Christian. Senti, ma non ti ho chiesto da dove ci chiami fuori onda.
1: Allora, io vi chiamo da Torino.
0: Sì?
1: E sto andando in questo momento a lavoro, sono in macchina, sto cercando di evitare tutte le strade trafficate per recarmi a lavoro. Voglio arrivare in tempo.
2: Ma no, ma invece scegli tutte le strade trafficate, così stai con noi di più.
0: Certo.
1: Ma se posso stare con voi mi fermo proprio, non è che faccio
0: potrebbe essere una buona cosa. Allora, vedo Spam che intanto scribacchia rime, prepara cose. Buongiorno Spam.
2: Benvenuto Spam, il poeta desiderato.
0: Sì.
2: Anche la scheda per allenarsi meglio.
0: Spam, certo, per allenarsi
2: giusto.
0: L'acronimo di allora, c'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi? Lo legge subito il nostro Spam.
2: Eccomi, alla futura moglie Martina, okay. Che lo ama,
0: sì?
2: Nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici. Lui lo chiama anche la sua vecchietta perché ha mal di schiena a 27 anni.
0: Molto bene. Ma sta sentendo Martina, secondo te?
1: Allora, non penso, anche se in questo momento penso che sia in treno, quindi probabilmente non prende, però anche ascolto di Disco Radio, quindi spero che lo stia ascoltando, ma se no, tanto il podcast, su tutto, sono fissato con voi, quindi...
0: Esatto.
2: Secondo me Martina sta comunque giocando con gli amici.
0: Allora? Va bene.
1: Spero alla play come me.
2: Sì,
1: però,
2: sì, ovvio. Certo.
0: Ci mancherebbe altro. Allora, se Spam è pronto, io gli chiederei di leggere a questo punto le rime per...
2: Ci siamo.
0: Martina.
2: Questa poesia è per Martina. È lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama, anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico. O meglio, questo è quello che io le dico.
0: Cosa facciamo?
2: Insinuiamo. Ha sempre il mal di schiena la vecchietta. Gira sempre con la sua sciarpetta.
0: Certo.
2: Lei la mia woman, io il suo man. Mi spalmo su di lei, sono Volta Ren.
3: Cioè, molto bello. Molto bello.
1: Meraviglioso.
3: Devo dire che ho avuto l'immagine, non so se goderne o inibirmici.
2: Non lo so.
3: Perché ho proprio visto Martina supina. Anzi,
0: allora,
2: no, che senso?
3: Prona. Come si dice quando uno è sulla pancia? Prona. Prona.
2: È messa prona.
3: Supina, sì. È quando sei sulla schiena,
0: sì.
3: È prono quando sei... E basta, vai, mi fermo qua perché poi arrivava Christian.
0: No,
3: e
0: Christian era la parte... stava per dire qualcosa in realtà.
1: No, è che Spam sa che la mia futura mogliettina mette queste insinuazioni, poi è un problema.
3: Certo.
1: Io gioco con gli amici,
0: ci mancherebbe
3: no,
0: altro.
3: No, invece Martina sentirà tutto sul podcast. Dirà, ma quindi non devi dirmi nulla in ginocchio?
1: Ecco,
3: e i tuoi amici della Play?
0: Senti, ma visto che è la tua futura mogliettina, avete già una data? Avete già programmato tutto?
1: Assolutamente sì, 4 settembre 2027.
0: Ah, perché ho detto 4 settembre domani? Invece no, 2027.
1: No. Prossimo anno.
0: Vabbè, sì, con calma, giustamente. E prepara il pranzo, e la data, e l'abito.
3: Cosa
0: e...
3: preparano loro a casa? Fanno le teglie di lasagne?
0: No, però è la location. Certo. E vai a fare il pranzo d'assaggio, e questo va bene, questo non mi piace. Le bomboniere, tutto quello che ci va intorno.
2: Insomma, i fiori,
0: che
1: bello.
0: Ci vuole.
3: La cosa più difficile è fare i posti nelle tavolate.
0: Sì, le tableau Marianne.
3: E questo qua che non va d'accordo con
1: fatti.
3: Vedrai, sarà divertente. No, perché Gianluca non può andare dallo zio, poi vogliamo fare il tavolo
0: perché
3: dei giovani.
0: Giovani, litigato,
3: giovani e fino
0: bene.
3: A che età è giovani, capito?
0: Vabbè.
3: No,
0: sarà un
3: disastro.
0: Bel impegno. Grazie Christian, salutaci anche Martina.
1: Assolutamente sì, vi ringrazio, ciao Spam, ciao Omar, ciao a tutti quanti.
3: Ciao Christian,
0: ciao. Grazie a te. Buona giornata, ciao.

0: La parte finale è meravigliosa proprio. Eminem, Without Me, sul Disco Radio dal 2002, nell'appuntamento con i belli svegli. C'è qualcuno che ci saluta dall'Egitto, ragazzi.
1: Di profilo o di fronte?
0: Probabilmente di profilo. Certo. Sì. Adesso ci manderanno una foto proprio tipo antichi egizi. Sono Lorenzo e Rossella, sempre con l'app di Disco Radio, ovviamente sempre sintonizzati. Dai,
1: grazie,
0: dai,
1: ragazzi.
0: Foto,
1: grazie.
0: Ragazzi, vogliamo delle foto. Ma saranno
1: ma
0: al mare.
1: Ma Egitto quello marittimo?
0: Saranno al mare, sì, sì.
1: Marsalam, Sharm el Sheikh.
0: Infatti, è probabile, è probabile. Allora, ci fermiamo.
1: Sai che lì va molto le battute dei bimbi, colmi canzoni e barzellette.
0: Ah, sì?
1: È Sharm el Sheikh Det.
0: Anzi, a proposito di bimbi, siamo pronti ad aprire il club dei baby svegli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Allora, so che con noi c'è già il nostro Mariolino.
5: Eccomi!
4: Molto bene, cosa facciamo adesso, Mariolino? Dai, ricordaci.
5: Sentiamo con le canzoni, barzellette, battute e suonate di lira.
4: Alla lira, torniamo indietro fino a lì, quando non c'erano ancora gli euro, ovviamente.
5: Esatto, quella lì, prendete vecchie 1000 lire
4: e
5: fate...
4: e provate a suonare
5: no,
4: quelle.
5: Ma no, lo strumento degli dèi!
4: Ah, hai capito, ora sì!

0: al 393-800-3000 colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di lira.
1: Di lira, stamattina sì. Siamo sulla lira.
0: E adesso basta! Non ne posso più!
1: Cos'è?
0: È lira.
1: Lira con la L apostrofo.
2: È lira funesta questa.
1: Lira proprio. Funesta.
0: Eh sì, che è la versione quella un pochino più pesante.
1: Allora, tra i messaggi che sono arrivati c'è per esempio anche quello di...
3: Ciao Gioma, ciao Gio Fabri, ciao Marconino, ciao Mariolino.
0: Ciao!
3: Sono Alessina Mezzago. E forse non lo sapevate, ma...
0: Quando scrivere da interrato?
3: L'Università del Massachusetts.
0: Sì.
3: In collaborazione con il MoMA, ha scoperto che il famoso dipinto fatto da un sarto è l'orlo di Munch.
1: Certo! Certo! E l'Alessino mi ha in grande ripresa.
0: Sai, zio Fabri, che io sono stato al MoMA di New York.
1: Ah, sì?
0: E sai cosa c'è esposta?
1: No.
0: Una BIC.
1: Ah sì?
0: La BIC proprio, sì, è come... perché c'è oltre all'arte contemporanea, quella moderna.
1: Sì.
0: E il design, e ho capito cosa vuol dire MoMA.
1: Cosa vuol dire?
0: MoMA ridà i sordi. $28 per vedere la BIC. Cartoleria è gratis.
1: Ma ci sarà anche qualcos'altro, no?
0: Ho capito, però giustificami i soldi che ti do.
1: Allora fai così, tu la prossima volta che vai, non guardare la BIC e guarda tutto il resto. Così
0: è un'ottima idea.
1: Non ti
0: questa.
1: Fai venire il dubbio. No. Allora aspettiamo colmi, canzoni, barzellette battute e suonate di lira. L'abbiamo detto al 393-800-3000. Mentre è pronta la nostra prossima novità, The Pausa e Lose Myself.

0: mano. E adesso mi hai bruciato la recensione.
1: Questo era il giovane Galettino.
2: Confermo, l'avevo già inserita in repertorio. Niente, l'orlo di Munch
1: è andato
2: diventa
1: a farsi
2: di
1: benedire.
2: Proprietà da Alessino da Mezzago.
1: Beh, vabbè, era comunque carina, dai.
2: Molto bella.
1: C'era una bella collabo, chiamiamola così, fra tutti fra tutti gli ascoltatori di Disco Radio. Allora, siamo nel
2: ormai
1: club
2: sta diventando una coscienza collettiva, quella
1: sì,
2: dei belli svegli.
1: Sì,
2: c'è un
1: possibile
2: pensiero unico.
1: È possibile,
2: l'importante collegato al suo cervello. Pensi come siamo messi?
1: Ma guardi, stavo proprio per dire il contrario. L'importante è che non sia troppo collegato
2: e
1: al mio, altrimenti è un disastro.
2: Pare sia proprio così.
1: Allora, vediamo chi c'è. Non so se riusciremo a sentire questo messaggio. Ci proviamo. Pronto, pronto.
3: Ciao, sono la testa della fortunata e io volevo dire che oggi si incomincia la scuola. Auguratemi buona fortuna.
1: Ma
3: ciao,
1: buona fortuna!
2: Buona fortuna!
1: Allora,
2: che scuola inizia oggi?
1: Non lo so, la Tessa da Pozzo d'Adda, adesso ce lo facciamo dire.
4: Che è diminutivo di contessa, tra l'altro.
1: Ah,
4: quindi forse ha una scuola nobiliare.
1: Potrebbe,
4: molto per...
1: potrebbe, potrebbe. Punto.
5: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, sono Marco da Legnano.
1: Ciao Marco.
5: Allora, io ho un problema, sono qua al parco da 3 settimane perché ho parlato con la mia amica Jennifer che mi ha detto che avevo raccontato che avevo litigato con la Marisa e mi ha detto aspetta la Marisa, farà un errore sicuramente, aspettala al parco.
2: Al parco?
5: Io mi sono messo qua al parco,
2: no,
5: e sono 3 settimane lì, sono qua.
2: No.
5: Cosa devo fare? Cosa devo fare?
1: Niente.
2: Allora, può essere che la Jennifer non pronunci bene le parole in italiano, perché
1: in effetti potrebbe essere quello il problema.
2: Tra l'altro potrebbe anche essere uno che si chiama Gianni e Fer di cognome, cioè il signor Jennifer.
1: Vedi, sta lì, se arriva il signor Gianni al limite.
2: Stai accorto, vedi tu, poi
1: allora,
2: sono esperienze.
1: C'è musica, arrivano Chromeo e Night by Night.

0: Io ascolto Disco Radio perché tu mi fai impazzire, mi fai impazzire. Ciao, sono Angelica.
1: Belli svegli.

0: disco di Tame Impala insieme a Jenny e Boys Noise, che si chiama Dracula, sul disco radio. Mentre ci sono i vostri messaggi, siamo nel club dei baby svegli, c'è anche il nostro Mariuolino.
1: Presente!
0: E guarda che l'orlo di Munch tiene banco, eh.
1: E Alessino sperava in una saga, lo sai?
0: Infatti, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Volevo dire ad Alessino che se avesse fatto una ricerca più completa con l'Università del Massachusetts,
0: sì.
2: Avrebbe scoperto che Munch, prima di fare il quadro,
0: sì,
2: e di essere soggetto del quadro, aveva un pastificio.
0: Ah sì?
2: Il tuorlo di Munch.
1: Anche essere più facile.
0: L'hai riconosciuto?
1: È il Massi. Molto bene le sigle. Ottime le immagini. Contenutisticamente ci lavoriamo. Insomma.
0: C'è qualcosa da migliorare.
1: No, anche perché in realtà era sufficiente dire che c'era. Che aveva un pollaio.
0: Ah, sì, è certo. Certo,
1: tra l'altro, il pollaio era di fianco a dove coltivava le zucchine.
0: Ah, sì.
1: L'orto di Munch.
0: L'orto di Munch, certo.
1: Poi sai che non era uno di grande compagnia lui?
0: No.
1: No. No, non era lui, andava alle serate, ma se ne stava lì quel morto di Munch. Ormai vale tutto, capito?
0: A me non dispiace affatto questa cosa. Però vabbè, dai, non è stata saga, però attenzione, perché
1: non è più il tempo delle saghe, purtroppo.
0: No, in effetti no. Ma ricollegandoci al nostro Alessino, arriva la vera rubrica delle curiosità dal mondo.
1: L'unico che lavora.
0: Sentiamo.
1: Il povero Mariuolino.
0: Oh, Mariuolino.
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: No, sentiamo.
1: Una talpa può arrivare a scavare un tunnel lungo 100 metri in una sola notte.
0: Ma vero?
1: Il ministro Salvini ha chiesto di informarsi su quanto ci metterebbe a fare un ponte. Non molla,
0: no.
1: Non molla.
0: Nonostante tutto. Vabbè, e
1: forse
0: poi...
1: non lo sapevate, ma...
0: Ah, ce n'è due allora, sì.
1: I capelli non si decompongono dopo la morte. Lo sapevi, zio Fabri?
0: No.
1: Mai, la cheratina proprio non si... Mai. La domanda è una sola.
0: Sì.
1: Perché i tuoi zio Fabri si sono decomposti prima della morte? Perché...
0: Non si sono decomposti.
1: Quando lo zio Marco sarà morto e defunto, tireranno fuori la salma, capito?
0: Sì.
1: Sembrerà
0: Wolverine.
1: E le scooper, tipo, capito? I capelli. La tua ti metteranno dentro e già sembrerà una salma. Cioè, nel senso.
0: Comunque, i miei non si sono decomposti, sono temporaneamente fuori servizio.
1: Temporaneamente. Che bella la speranza.
0: È vero, grazie Mariuolino.
1: Figurati,
0: comunque...
1: quando vuoi c'è un viaggio in Turchia prenotato per te.
0: Ci andrò insieme a Paolo Luca Manzoni.
1: Ha già prenotato lui, ha fissato la data.
0: Va bene, dai. Grazie ai baby svegli che ritroveremo domani, sempre intorno a quest'ora.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.

0: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
9: Sabato 5 settembre le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a luna di notte.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
11: Disco Radio.
12: Allora è vero che stiamo per aprire il Tamarraland di oggi, ma come sempre il tutto sarà anticipato dal prof Locatelli, che ha delle comunicazioni di servizio da dare, vero?
13: Se voleste mandare la vostra recensione è il momento giusto per farla, perché potrebbe finire nella lettura in diretta, diciamo in diretta, in staccato diretta.
12: Diretta, certo, sì.
13: Tra
12: sì.
13: pochi minuti, quindi se volete mandarla al 393 800 3000, è il momento adesso di poterlo fare.
12: Mentre apriamo ufficialmente il Tamarraland di questa mattina, signori, per cui siamo pronti a sentire il nostro prossimo Tamarristory, ma come va ascoltato? Gridate il posto da cui gridate, ai Gio Finestrini! Sui volume c'è Tamarristory!
14: Be a human animal, be a superman, be a man!

0: Roberto Molinaro, la canzone che si chiamava Superman, su Disco Radio mentre gridate il posto da cui gridate.
1: Feel the power, Milano c'è!
0: Milano c'è!
1: E vai con te Maristari, basta partire!
0: Mamma mia, ma la violenza!
2: Ciao a tutti! Wow, che bello iniziare la giornata così! Spettacolo! Buona giornata! Da Silvia!
0: Bella Silvia! Grazie Silvia! Insieme a tutti i tamarri del Tamarraland. Guarda che questo è un pezzone proprio, mamma mia ragazzi. Sta per arrivare il prof Locatelli con tutte le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico, mentre ci suoniamo anche la prossima. Trinacria, Alexandra Stan, c'è We Are Free.

0: Che abbiamo riascoltato con We Are Free su Disco Radio. Vedo lavorare alla cremente il prof Locatelli insieme a tutto il team dei recensori, anche perché insomma è pronto il Cineforum tecnico scientifico con le recensioni di oggi.
1: On fire alla cremente!
2: E volanti la cremente qua, tranne
0: chi?
2: Uno.
0: Chi? Non raccoglierò le sue illazioni.

0: sempre se lo chiederà.
1: Allora, prof, chi abbiamo stamattina?
0: Allora, i nostri recensori stamattina. Ne leggerò uno anche dalla diretta. Ma molto partiamo bene. Da Andrea Galetti, il sommo.
1: Sì, sì, sommo Galetti.
0: Dopo
1: sì.
0: Accurate indagini, l'INPS.
1: Come scusi?
0: L'INPS.
1: L'INPS, l'INPS, sì.
0: Ha sporto
1: sì,
0: denuncia contro un famosissimo gruppo musicale degli anni Ottanta che, grazie a medici corrotti, ha esibito certificati medici fasulli per non presentarsi a svariati concerti.
1: Ah, davvero?
0: I malattia bazar.
1: No, vabbè. È standing ovation.
0: È standing quando proprio si prolunga.
1: Molto, molto bella.
0: Continuiamo.
1: Prego.
0: Con Mina da Piacenza.
1: Sì.
0: Attenzione, perché Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sfidano la cultura woke e propongono un nuovo format per il preserale di Canale 5. Striscia la novizia. Giù, più giù, più giù.
1: Molto bene.
0: Pensate che questa sia a rischio per il programma?
1: No.
0: Chiudiamo manca... con Maurino, con il quale salutiamo questo momento. Anzi no, no, scusate, prima passo dalla diretta.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: C'è Seri la Veneta.
1: Poi vada direttamente all'uscita, da quel che capisco.
0: Ci parla di una cantante che quando si esibisce diventa proprio una matta.
1: Ah, sì?
0: Jolly Squillo.
1: Ah, certo, certo, certo. Era sottile però, chissà se tutti chiameranno quella
0: carta. Beh, ma poi col tempo è normale che una metta su un po' di peso. Cioè, ci sta anche lei, voglio dire, no, signor Sironi pesava meno a... Non le metto, era sottile. Voglio dire, sì, da giovani siamo tutti un po' più sottili. Poi col tempo si mette su. Non l'ha capita. Ma veniamo alla chiusura.
2: Dai,
0: è incredibile, è incredibile. La cosa bella è che mi scrivono poi su Instagram, io, ma come ha fatto a non capire? Non lo so! Ma è così dichiarato! Attenzione,
1: prego.
0: Pronti a chiudere per sempre questo momento?
1: Sì.
0: Perché pare che Rocco Siffredi...
1: Oh, yeah.
0: Ah, cosa è successo?
1: No!
0: È già arrivato?
1: No!
0: L'ha già sentito?
1: Che deficiente!
0: Pare che Rocco Siffredi...
1: Oh, yeah.
0: Di nuovo! Abbia aperto una nuova catena di negozi di mobili,
1: sì,
0: dove tutti quanti i mobili e non solo sono da montare.
1: Ti pareva?
0: Devo chiuderla?
1: Secondo me è già abbastanza così.
0: Così la butto lì. Se volete venite anche voi da Fichea.
1: No!
0: Perché ricordatevi, anche a proposito di cinema e di fai da te, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per

0: il disco di LP che si chiamava Lost on You su Disco Radio. Dal quanti anni ha questa canzone ormai? Fammi controllare, me la son perso. 2016, una decina d'anni, ragazzi, una decina d'anni per una canzone di enorme successo e che abbiamo ritrovato nel corso di Belli Svegli di questa mattina. Grazie al prof, grazie ai recensori, è già pronto anche il dottor Gaias che ci aggiorna con le ultime novità dall'Italia e dal mondo, a cui diamo immediatamente la linea perché siamo già piuttosto in ritardo, per cui sentiamo quali sono le novità che arrivano con la nostra redazione.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo da Torino. La procura impugnerà la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni appena due giorni dopo il fatto, dopo gli insulti sulle saracinesche. Il titolare intanto ha chiuso il mini market. Due indagati per l'incidente nella baita dell'Alpe Buscagna in Piemonte, nel quale ha perso la vita un 35enne di Milano. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. Bagno di folla per i piloti Ferrari davanti ai due maxi schermi all'ingresso di Palazzo Reale ieri pomeriggio a Milano, domenica alle 15 il Gran Premio di Monza. Dall'11 al 13 settembre parliamo ancora di auto. A Torino il salone dell'auto, 100 modelli in esposizione, 30 in anteprima nazionale, su un totale di 47 case automobilistiche, quasi il 40% arriverà dalla Cina. Il calcio, l'Inter e Ausilio si separano dopo 28 anni, nuovo direttore sportivo Dario Baccin. E poi infine la Coppa Italia, oggi alle 18 il Mantova impegnato a Palermo, in serata Cagliari-Verona. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Allora, mi dicono che abbiamo una Disco Radio Bag da regalare, nonostante, e ce ne accorgiamo ora, il nome sia lo stesso?
6: No, la cosa bella è questa, che noi creiamo giochi nuovi. Cioè, siamo il contrario delle altre trasmissioni che riciclano cose cambiandogli il titolo. Noi cambiamo il gioco e teniamo il titolo. Siamo degli squilibrati da questo punto di vista.
0: Arriva l'appuntamento
6: con le ultime parole fumose, ma in un nuovo formato.
0: Vabbè, non stiamo a spiegarvi adesso. Allora,
6: no,
0: sappiate
6: allora
0: che
6: dopo,
0: per il più veloce di voi, come sempre, c'è una Disco Radio Bag che arriverà solamente a chi indovinerà, e tra poco vi diremo cosa. Intanto, Bibi Rex e David Guetta, c'è Sad Girls.

0: il disco di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls, appunto. Su Disco Radio, dentro l'appuntamento di oggi con i belli svegli, sta per arrivare una Disco Radio Bag al più veloce di voi che indovinerà le parole fumose, le ultime parole fumose, che ce le scriverà in un messaggio. Però
1: cambia rispetto, un po' formato.
0: Sì, rispetto alla scorsa edizione c'è qualche novità.
1: La scorsa edizione erano filastrocche cui toglievamo la parola finale di ogni strofa, diciamo.
0: Sì, di ogni verso.
1: Di ogni verso. Rimane, sì, bravo, di ogni verso. Rimane un po' lo stesso meccanismo, per cui verrà tolta una parola di nuovo da ogni verso, ma da una canzone.
0: Ok,
1: quindi abbiamo un indizio musicale.
0: Sì.
1: Voi dovete capire quali sono le parole che mancano, scrivercele nell'ordine corretto in un messaggio di testo al 393 800 3000. Il
0: perfetto,
1: più veloce se porta a casa la Disco Radio Bag.
0: Perfetto, non fa una piega, guarda.
1: Ma io so stirare,
2: ragazzi. Giovedì a belli svegli c'è sto gioco qua.
1: Quella.
2: Wow.
0: Gioco.
2: Per vincere una bag che forse mai arriverà.
1: Vero, Marco?
2: Anche Fabri non capisce bene come funziona.
1: No, perché adesso il giro sembrava...
0: Ma non è vero.

0: prova anche tu. Sono le ultime parole fumose.
1: Ah, che bello questo swing. Molto bene, molto bene. Le ultime parole fumose su Discoradio.
2: Resto dell'idea che non ci sono abbastanza sigle in questo programma.
1: Guarda, ne abbiamo una tonnellata.
2: Ma sono la parte più bella.
1: Allora, siete pronti? Siete
2: dai,
1: lì?
2: Fammi
1: già
2: sentire.
1: Sul pezzo, anzi il pezzo ve lo facciamo sentire. Dove mancano alcune parole le dovete individuare, scriverle in un messaggio
2: non
1: di testa.
2: Non spiegarlo.
1: Allora lo dico per quelli che magari si sono appena sintonizzati.
2: E si arrangiano, arrivano prima,
1: no?
2: Non ho capito.
1: La canzone a cui mancano le parole è questa qui.

0: E allora?
1: Ma scusa, ma c'è, si sente sotto?
0: Vabbè, c'è un piccolo
2: tutino, come se fosse in fondo al mar.
0: E appena esatto, sì, sembra che gli abbiano messo un casco in testa. La facciamo risentire?
1: Sì, che canzone è, tra l'altro?
0: Che canzone?
3: No, vabbè, non lo dire, scusava, la vedere.
2: Vabbè, ma canta. La canta, quindi.
0: Sentiamola, sentiamola.
4: Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni... Una rosa per ogni tua lacrima da... E una rosa per poterti amare.
0: E allora, quali sono le parole che mancano? Tu le hai individuate, Omar?
1: Ma sì, ma si sentono!
0: No, io proprio manco
1: ma
0: per la
1: vita. Ma come manco?
0: Niente, no, ma proprio zero, tabula rasa. Allora, vediamo se invece qualcuno di voi le ha individuate tutte, le ha messe in fila in un messaggio di testo e ce le ha scritte al 393 800 3000. Il più veloce vince la nostra Disco Radio Bag.

0: If You Wanna, tra parentesi, come sottotitolo. Allora, tra i tanti messaggi arrivati siamo riusciti ad individuare il più veloce di voi. In questo caso è Sara da Torino.
1: Buongiorno Sara.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Benvenuta su Disco Radio, Sara. Stai andando al lavoro? Sei già lì?
2: Sì, sono per strada.
0: Ah, sei ancora per strada.
1: Che fai di bello?
2: Lavoro in un'azienda come impiegata che vende fotovoltaico.
0: Ah. Come va? Sono tante le richieste?
1: Beh.
2: Ultimamente sì.
0: Vedi.
1: Beh, ci sono stati gli incentivi, il 110 che credo abbia portato molto.
2: No, non c'è più niente, c'è solo.
1: Ma basta,
2: il
1: incentivi.
2: 50%.
0: Il recupero fiscale appunto sulla,
2: sì, esatto,
1: ristrutturazione.
0: Beh,
1: però,
0: ragazzi,
1: insomma, è buono, no? Cioè, nel senso, comunque è un ottimo modo di risparmiare energia, di produrla e risparmiare di conseguenza. Tu ce l'hai, Fabri?
0: No, non ce l'ho.
1: È male, male.
0: Perché di solito chi vende le cose poi finisce per non averle. Sara da Torino.
2: No, non ce l'ho, no, io sto in un condominio, quindi.
0: È più complicato.
2: Convincere tutti è sempre difficile.
0: È vero. Senti,
1: allora,
0: Sara.
1: Allora,
0: ecco.
1: Signor Sironi, per la signora o signorina Sara?
2: Signora,
1: bella signora Sara.
0: Guarda come si tira indietro immediatamente.
1: Sacca,
0: prego.
1: Di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lei, grazie al cielo me ne libero.
0: Sì.
1: Un cartone di rullini da 36 immagini,
0: sì.
1: Kodak che ho dall'84.
0: Sì.
1: Se non le userei col fotovoltaico.
0: Certo. Allora Sara, io spero tu sia contenta, però prima di riceverli ufficialmente ci dovrai dire quali sono le tre parole che mancano nella canzone che abbiamo appena sentito.
2: Allora, cosa, consolare e amare.
0: Vediamo se è davvero così.
3: Ti regalerò una rosa,
1: osa.
3: Una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
1: Ci siamo?
3: Una rosa per ogni tua lacrima da consolare.
1: Ci siamo?
0: Sì.
3: E una rosa per poterti amare.
0: Ed è esatto.
1: E confermiamo che Sara da Torino è quella che ci sente meglio, perché si sentivano le parole.
0: Ma no, io non le ho sentite proprio.
1: Sara, le hai sentite o la sapevi?
2: No, non ci sentivano.
1: Brava, menti
0: quindi...
1: sempre, anche in tribunale, è così.
0: Cioè... Quindi conosceva la canzone che si intitolava Ti regalerò una rosa, appunto.
1: È cantata da?
0: Questa non me lo ricordo, da?
1: Sara, tu lo sai chi la cantava?
2: Sì, da Cristicchi.
0: Simone Cristicchi, giusto?
2: Sì.
1: Magari c'è il fratello Gianluca, che ne so io.
0: Filippo Cristicchi. Va bene. Allora, Sara, per te c'è la Disco Radio Bag che ti arriverà direttamente a casa, per cui ti ringraziamo per essere con noi e per averci appunto mandato la tua soluzione, e ti lasciamo al tuo lavoro.
2: Va bene, grazie, siete grandi.
0: Grazie Sara. Un abbraccio.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Fotovoltaica.

0: disco di John Summit, Devolte, Julia Church, che si chiama Shades of Blue, dopo aver assegnato la disco radio bag di questa mattina, che è andata alla Sara da Torino.
1: Sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza.
2: La Biranza.
1: E poi ci facciamo due risate.
0: Ma no, ma cosa vuol dire? La Sara è stata la più veloce stamattina e quindi si è aggiudicata la disco radio bag. Però c'è qualcuno che...
3: Sì, vabbè, ma tanto lo sappiamo.
2: Cosa?
3: Nuovo gioco, ma solito vecchio.
2: Certo.
3: Complotto.
2: Bravo.
3: Andate un po' in Brianza, va sto giro. Bravi.
2: Ma perché è complotto? Perché c'è chi lo specifica,
0: Sì, pronto.
4: Cioè, poi dite che non è un complotto questo, Sioni, ti mancava il fotovoltaico a casa.
2: Capito.
4: No, mamma mia.
2: Se veramente capito chi è dei due,
4: non ho parole, veramente.
0: Guarda,
4: non ho parole.
2: Io ce l'ho il fotovoltaico, capito?
0: Io abito in condominio, ho lo stesso problema della
2: qualcuno,
0: Sara.
2: Qualcuno manca, qualcuno ce l'ha, quindi chi sarà che fa vincere per averlo?
0: Marco.
2: Quello che non ce l'ha o quello che gli serve per manutenzione? A proposito,
0: diamo subito l'indirizzo. No, a parte gli scherzi, sta per arrivare anche la notizia che vi cambierà la vita, ma prima Pitbull, Chris Brown, International Love.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: E allora anche questa mattina dobbiamo stabilire l'enorme successo della trasmissione Belli Svegli con la conta ufficiale dei messaggi del notaio?
4: Che... 218.876.273 segnalazioni di complotto, tutte a nome Sironi Fabrizio.
3: Ma non è assolutamente
4: comunque
3: vero.
4: È successo, eh?
3: Beh,
4: comunque,
3: infatti,
4: se lei non guarda il contenuto, guarda il numero.
3: Parlatene bene, parlatene male, l'importante è che ne parliate.
4: Chi
3: no?
4: lo diceva?
3: E chi lo diceva?
4: Pier Silvio Berlusconi.

0: Si chiamano Pitbull e Chris Brown International. La canzone era International Love, ovviamente, chiudendo un'altra ora insieme. Ne stiamo per aprire una nuova, l'ultima tra l'altro di questa mattina, anticipando il titolo della notizia che vi cambierà la vita, che tra poco leggeremo, insomma, che è...
1: Gli animali possono fare amicizia tra loro?
0: No, le 9:02.
2: Ciao, anche tutti al parco, c'è scagazzato.
0: Allora...
2: Non segnare il territorio che ho già segnato io, segnalo dall'altra parte.
0: Che tipo di...
1: Pastore milanese. È quello che va in giro a beccare i pickpockets.
0: Sì, sì.
1: Capito?
0: Sì,
1: in metropolitana, sì, gli morde, sì, il sedere.
0: Esatto. E ce ne sono purtroppo anche troppi.

0: Lucky Ones.
1: La Lucky canzone me. Di Thor, questa?
0: La canzone di Thor?
1: Sì.
0: Perché?
1: Lucky me, lucky you.
0: No, Lucky, Lucky Ones, Lucky me, ah, lucky okay. You, scusa.
2: Nel continente nero

0: cosa che dovevi dirci?
1: No, buttata lì. Ieri ascoltavo un podcast sulla mitologia greca. Scusa, sassone, miti nordici, norreni, miti norreni.
0: Sì.
1: Ma Thor si pronuncia Thor. Ma tu lo sapevi? Ma io sono rimasto, cioè, ti giuro.
0: Ma certo, come uno dei pupazzi di Mediaset.
1: Ma sì, ma non Thor. Non aveva il martello quello. Ma scusa, ma Thor, veramente?
0: Però lo so. Guarda che sembra buttata lì a caso. In realtà con i pupazzi di Mediaset ci avviciniamo un po', eh?
1: Ah, niente, anche, non caghi minimamente la
0: anche
1: mia...
0: al titolo della notizia.
1: No, vabbè,
0: che
1: vabbè,
0: gli animali
1: amici, dai,
0: possono fare amicizia tra loro. Vedi che
1: gli animali tutto... sì, noi non lo so.
0: Il team di ricercatori dell'università di Stanford, guidato da Monique Smith e Naoyuki Asada.
1: Allora, visto che mi tratti male, è sì. Stanford, non Stanford.
2: Ed è Smith.
1: Ed è Smith, esatto.
0: Ha messo dei ratti di fronte alla scelta tra aprire un contenitore contenente del cioccolato o un altro contenitore in cui era intrappolato un loro simile.
1: Ma non avrei dubbi neanche io in questa cosa.
0: I topi hanno aperto il secondo.
1: No, zero, zero. No,
0: no,
1: allora,
0: hanno
1: niente,
0: aperto quello del loro simile.
1: Non
0: sì.
1: sono il topo.
0: In un secondo momento hanno aperto anche il primo e hanno condiviso il cioccolato.
1: No, vabbè,
0: cosa che noi non faremo
1: e ci
0: mai,
1: lamentiamo, che ci fanno schifo. I topi sono molto meglio di noi, pensa.
0: Il team ha dimostrato anche che i topi che interagiscono con altri individui e affetti da artrite hanno un'attività doppia nella corteccia cingolata anteriore, l'area dell'empatia, rispetto a chi aveva a che fare con altri topi sani. L'empatia è alta anche in molte altre specie. Gli scimpanzé si baciano e si abbracciano per riconciliarsi dopo una lite. E sono moltissimi gli episodi osservati in natura in cui gli elefanti aiutano individui feriti e confortano quelli spaventati. Forse lo fanno persino i pesci. Diversi individui di danio zebrato sono stati osservati mentre circondavano un esemplare impaurito e nuotavano insieme a lui per proteggerlo o fargli coraggio.
1: Scusa, ma mi fa ridere lo dino. Il danio zebrano.
3: Oh, ma è tutta acqua! È tutta acqua! Come fate a nuotare qui?
0: Non tocco!
3: C'è il profondo blu! Non c'è neanche il salvagente!
1: Dai, andiamo, andiamo, andiamo!
3: Oh, no, no,
0: vedi,
3: no! No, ci uscire sulla terra!
1: Sai che probabilmente è così che sono nati i mammiferi.
0: Sì?
1: Dal danio zebrano. Oh, esco, io esco!
0: Certo!
1: Giorgio, spiaggia di là, sento più sicuro!
0: È vero. Potrebbe.
1: No, ma no, no, no, no, no, no, no! Voi andate, arrivo magari dopo!

0: il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate. 9:11 Disco Radio, ci sono i belli
1: Danio,
0: svegli.
1: Cosa? Vieni qua! Danio!
0: Cosa?
1: Noè! No, vieni e nuoti con noi! Scusate, mio figlio Danio!
0: Ma no!
1: Dove vai? Non il, verso la spiaggia!
0: Il Danio zebrato è un pesce tropicale!
1: Oh, uscire fuori! Mi dà più sicurezza alle palme!
0: Spaventato dall'acqua è uscito fuori, ecco come sono nati i mammiferi, come dicevamo poco fa. No, però c'è molta, diciamo, empatia tra gli animali, addirittura amicizia, qualcuno direbbe. No, per cui
2: sì,
0: si trattano sempre bene loro, non si insultano.
2: Ridarguiscono?
0: Mai. No, cioè se anche devono farsi un rimprovero, se sì, lo fanno molto gentilmente.
2: C'è modo, cioè.
0: Sì.
2: Questo è l'elefante che rimprovera l'elefantino in maniera molto
0: dolcemente, sì, però sì, certo. Sì. Avete mai fatto un rimprovero dolcemente?
2: Tu hai mai visto il gatto che rimprovera il figlio, il gattino? Delle legnate che
0: degli sberloni.
2: Anche metà basta.
0: Che poi lo fanno velocissimamente.
2: Sì, sì, 3 4 5 6.
0: Allora, come vorremmo che faceste voi adesso?
2: Allora, l'idea era questa.
0: Sì.
2: Allora, rimproverate qualcuno,
0: sì,
2: che sia un collega, un figlio, un padre, una partner, chiunque,
0: sì,
2: ma utilizzando nella maniera più dolce possibile, un linguaggio molto molto molto dolce,
0: anche
2: insomma,
0: se il contenuto magari invece è forte,
2: è forte, e viceversa,
0: sì,
2: invece
0: sì, sì,
2: cos'è che avevo detto, non mi ricordo,
0: dite neanche... con cattiveria un complimento,
2: ecco, fate dei complimenti in maniera molto aggressiva.
0: Ok, dai, va bene, vediamo che cosa ne viene fuori.
2: Componiamo contenuto da modalità,
0: dai ci proviamo. 393 800 3000, arriva anche Gabri Ponte insieme a Giovanotti, da sentire con DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: DNA invece era la canzone che abbiamo appena sentito.
1: Ponte Cherubini, suona anche bene.
0: Ponte Cherubini, no? È vero, se fossimo a Sanremo.
1: Toscano è...
0: Giovanotti? Credo di sì.
1: Di Areggio, forse quello.
2: No, è comunque cresciuto a Roma, che io sappia.
0: Cresciuto a Roma?
1: No, però lui è nato
0: a Tortona.
1: Lui vive da un'altra parte, ha un... No?
0: Vabbè. Dai.
1: Sì, perché sembra.
2: È nato a Roma.
0: È nato a Roma.
1: Sì, però non
2: però
1: è romano.
2: Era Ortona, ma... la città.
0: Ortona.
1: Forse è Ortona.
0: Ortona, non Tortona, un'altra cosa. Comunque a me danno consonante. Del porco al mio socio del somaro e siamo amici da una vita. Ma quindi sì. Vedi che è possibile l'amicizia.
1: Adesso non andiamo a... le richieste erano altre, va bene?
0: Le richieste erano altre. Tipo, vi facciamo un esempio, poi ricordiamo il tema sentendo questo messaggio. Pronto, pronto.
3: Ma dai, ma sei bravo. Bravissimo! Come fai a far così? Io non lo so, non riesco a capire veramente.
0: Allora, questo era un complimento fatto con appena un filo di cattiveria.
1: No, è un rimprovero questo.
0: Fatto con dolcezza.
1: È un rimprovero fatto con dolcezza.
0: È un po' borderline questo messaggio.
1: Ma no, come? Sei bravissimo, come fa a essere...
2: Un complimento detto...
1: È il contrario.
0: Certo, è vero.
1: Quando facciamo ste robe qua, il cervello di Fabri, ragazzi,
0: è
1: proprio...
0: subito.
1: È presente la granita?
0: Ho bisogno di una pausa, ragazzi, ho bisogno di un attimo. Potete
1: Oddio, pensavo ci fosse Bausa, giuro. Bausa, sta a vedere che è un link con la canzone.
0: In realtà ne arriva una dal passato, 1998.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo

0: 5 con 50 anni di soli successi dance per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
1: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
2: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Disco Radio.
8: Ma amore mio, come hai fatto a non vedere il palo? Ti sei andato dentro completamente.
9: E quegli occhietti lì, ma
8: quelli dolci. Non ti preoccupare, anche se sono 10.000 euro
9: no,
8: di danno.
9: No, vabbè.
8: Ma perché?
9: È fatta apposta la macchina per essere riparata. Se no poi... facevano che la rompevi, la buttavi via.
10: Ma poi ci sono i carrozzieri. Ma
9: certo,
10: sono
9: vogliamo dare
10: simpatici.
9: Un po' di lavoro. Pensa come sostieni la categoria. Grazie tesoro.
10: Allora, quindi, un rimprovero fatto con dolcezza o un complimento invece fatto con tono duro. Tono...
9: Zara è riuscita a prendere un dissuasore arancio. Arancio. Come fai a non vedere un dissuasore
10: che
9: arancio?
10: Perché amava il colore.

0: Il disco di Joel Corry era Devotion, Sweetest Emotion, su Disco Radio mentre stiamo raccogliendo i vostri messaggi. Oggi il tema non è particolarmente facile, perché vi abbiamo chiesto di fare un complimento a qualcuno con un tono però anche arrabbiato quasi, e viceversa rimproverare qualcuno con un tono invece molto dolce e molto delicato. E allora, tra i messaggi arrivati c'è anche questo. Pronto?
1: Amore mio, ma porca zucchina. Impanata.
2: Pure. Buona.
1: È possibile che sei andato al supermercato e non mi hai comprato il latte? Amore mio, ti amo tanto, la prossima volta ti prendo le gambine e te le spezzo.
3: No,
1: ti voglio bene, amore mio.
3: No, e niente, non ce l'ha fatta alla fine, no, capito? Va bene tutto, ma
0: ne leggerò solamente metà di messaggio dell'Anto. Tipo, amore,
3: la leggo io l'altra metà.
0: Amore.
3: Dov'è?
0: Sai che la mamma ti vuole tanto bene, ma se non la pianti di fare l'asinello, ti sbatto fuori di casa.
3: Mannaggia, non l'ho trovato.
0: Meno male che non l'hai trovato.
3: Ma perché non ce l'ho?
0: Oppure, pronto?
4: Devo fare veramente i complimenti, perché un pilastro così storto non l'avevo mai visto. E guarda, ti dico anche che ti prenderei a schiaffi dandotene due per volta fino a farli diventare disco.
0: È una minaccia, capito?
3: Dovete essere
0: proprio dolci in
3: poi
0: tutto.
3: Mi piace anche chi utilizza dei termini che potrebbero sembrare aggressivi e invece diventano dolci. Amore Stella, gioia mia del mio cuore, potresti gentilmente non sminchiarmi il sedile quando usi la mia macchina? Se vuoi ancora avere le gambette sane per guidare la tua, ti amo amore mio. La Paola, scusa.
0: Non era evidenziato, però
3: io leggo lo stesso, allora, ragazzi. Io vado oltre.
0: Il tuo essere senza spina dorsale e senza senso è talmente spiccato e ammirevole che mi privo volentieri della tua presenza, perché sento di non essere alla tua altezza. Un bacio alla Vale da Letto.
3: Vale la presa
0: precisa,
3: piena,
0: è vero, precisa, brava, precisa. Vale. Oppure, pronto.
5: Ragazzi, non vi vergognate. Non vi vergognate a essere così bravi tutte le mattine, dalle 7 alle 10, a strapparci un sorriso prima di andare a lavoro? Basta, Beh, un po' va bene,
3: Viceversa.
5: Tutto un limite.
3: Vero, hai ragione.
0: Però,
3: questa è viceversa, viceversa è giusto, funziona.
0: Esatto, esattamente. Per cui, complimenti fatti in maniera dura e rimproveri fatti in maniera dolce, se volete, al 393 800 3000. Mentre ci sentiamo anche un bellissimo disco di Madonna, quello nuovo, che segna un po' anche il suo ritorno, no?
3: Danzeteria?
0: Danzeteria anche.
3: Io leggo danzeteria, che gentoneria.

0: Disco di Madonna che si chiama Dance Styria su Disco Radio alle 9.35. Buongiorno di nuovo a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati su Disco Radio. C'è Belli Svegli, l'appuntamento con Omar Fantini, fantastico Fantini.
1: Presente!
0: C'è anche Marco in redazione.
1: Eccomi!
0: Si aggiunge il dottor Gaias con le ultime notizie.
1: Sempre ci dicono, ma siete tutti maschi, dottor Gaias.
0: Non è vero.
1: È arrivata Alessia, la nostra cartomante.
0: La stavo per salutare.
1: E ha trasformato questo quartetto di maschi in un quintetto di maschi ancora più maschi. Parla solo di Sparagnaus la nostra Alessia. Obbligato a diventare ancora più maschioni.
0: Allora, però c'è un tema che vorremmo portare a termine prima di sentire Alessia e le sue girate di carte. Tipo, pronto. Aspetta, no, perché ricordiamolo, complimenti fatti in maniera dura e rimproveri con dolcezza. Chi c'è? Pronto?
2: Ma bravo il mio Vincentino, bravo il mio ragazzo con la testa sulle spalle che
0: sì,
2: fa
0: certo.
2: Serata, torna a casa e poi dopo lascia le chiavi sulla toppa.
0: Certo,
2: all'esterno.
1: Così, certo, così i ladri
2: ma
1: possono
2: sì,
1: entrare.
2: Ma dai! Ma bravo!
0: Non era male. Non era male. Pronto.
3: Madonna, così quando sei. Fai così. Vieni qua.
1: No.
3: Vieni qua. Se
1: no,
3: vieni
1: no,
3: qua, ti do tante no. di quelle coccole.
1: Sì.
3: Ma tante di quelle coccole.
1: Perché chiusa
3: guarda.
1: La mano? No. Non si fa le carezze con le mani chiuse.
0: È un bel esperimento. Non mi dispiace. Allora, dottor Gaias ha preparato le ultime notizie o vuole farci dei complimenti in maniera dura?
4: No, non potrei mai con voi. Non ve lo meritate. Neanche questo vi meritate.
0: Visto? Dei rimproveri con dolcezza, allora.
4: Assolutamente, certo.
0: Ci provi. Allora,
1: scusa, signor Gaias, mi permetti. Fallo tu, Fabri.
0: Ci sono le ultime notizie.
4: Lo conosci molto bene.
1: Questo è un programma di creatività estrema. Fantasia e creatività.
0: Omar, scusami se ti fermo, ma ci sono le ultime notizie. Dobbiamo andare avanti. Purtroppo il programma ha delle scadenze, dobbiamo rispettarle. C'è il dottor Gaias che ci aggiorna.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Siamo legati da un evento orribile, possiamo starci vicino. Ieri Davide Cavallo, rimasto invalido dopo la rapina subita a ottobre in Corso Como a Milano, ha abbracciato i suoi aggressori incontrati in tribunale. Reale il rischio di fuga in Bangladesh. A Torino la procura pronta ad impugnare la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusato di molestie su una 13enne. Caos ieri in Corso Principe Oddone a Torino. Un uomo si è buttato tra le auto per fuggire dalla polizia e è finito in ospedale, mentre circa 50 persone in strada hanno accerchiato le volanti della polizia. Questa mattina un incidente in tangenziale nord tra Monza Centro e Monza Villa Reale, scontro automoto 39enne in codice rosso in ospedale. Asti, domenica si corre il Palio più antico d'Italia, oggi la presentazione pubblica dei 21 Fantini e l'estrazione delle batterie. Tennis US Open, Paolini al terzo turno, Berrettini si ferma al secondo, ci tocca Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate piena tra la Lombardia e il Piemonte, così come in tutta Italia. Alta pressione sul nostro paese, alta pressione che terrà dura per diversi giorni. Fino a metà della prossima settimana non cambierà un granché. Tra la fine di mercoledì e giovedì la situazione si potrebbe iniziare a cambiare, ma ancora tutto da confermare. Temperature per ora alte, tocchiamo anche i 34-35 gradi sulla bassa pianura padana e attenzione, nel weekend ulteriori aumenti. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Disco Radio Party
6: Set. Yeah. This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
11: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
12: Drop. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Allora, in qualche modo l'abbiamo anticipato, no? L'appuntamento del giovedì con la nostra Alessia. Buongiorno Alessia, Alessia Novena. Eccola. E le sue carte. Ciao. Selvagge. Buongiorno. Ciao. Buongiorno.
1: Ti senti?
9: Eccomi, scusatemi. Qua. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccolo, allora, mazzo pronto, già
9: certo,
0: mescolato.
9: Eccolo qua.
0: Molto bene.
1: Allora, ragazzi, sta donna si fa un mazzo
0: che non avete idea. Era servita su un piatto d'argento. Allora, cosa possiamo chiedere ad Alessia?
9: Allora, amore, sì? Sparagnaus e lavoro.
0: E lavoro, molto bene, per cui preparate i vostri messaggi dove ci deve essere il vostro nome,
9: età, segno zodiacale e la domanda ben precisa.
0: Perfetto.
1: Sul ragazzi. Nome potete mentire.
0: Sì, beh, perché no,
1: se volete mantenere l'anonimato.
9: Perché no.

0: canzone che si chiama Talk to You. Parlate con noi, chiedete a noi, anzi meglio, chiedete alla nostra Alessia, che così vi gira le carte e vi fa sapere.
1: Poi dateci magari anche qualche indicazione, nel senso rendete tipo, un po' divertente, cioè accattivante il messaggio, più che Omar, Acquario, volevo sapere del lavoro. Ciao, sono Omar, Acquario, lavoro con uno smemorato, non si ricorda mai il mio nome, non sa se viene... Riuscirà a guarire mai? Capito? Intortateci un po'.
0: Vabbè, allora chi vogliamo prendere in considerazione
1: allora
0: stamattina?
1: Partiamo da qua.
2: Sì.
1: Eccoci qua, qui ce l'ho.
2: Eccoci.
1: Simona.
2: Simona.
1: 55 anni, bilancia ascendente scorpione. Mai scelta.
2: Addirittura.
1: Arriva uno sano o no? Solo Simona. Malesseri anche meno, grazie.
2: Allora, Simona, sono...
1: fatti delle domande, Simona.
2: I prossimi sei mesi.
1: Ok.
2: Vediamo un viaggio, quindi una sorta di cambiamento che lei tenta, ma un cambiamento che fa fatica ad avere, perché ho la disgrazia sul viaggiatore.
0: Vediamo la disgrazia come è fatta.
1: Sono delle fiamme in casa.
2: Disgrazia, fuoco e fiamme, incendio.
1: Togli anche la pentola d'olio dal fuoco.
2: Però
1: nel
2: poi
1: caso.
2: Ho il cane è fedeltà. Certo. Quindi forse in questo momento stare soli ed essere fedeli a questo status di singletudine,
1: sì?
2: Non è così male. Le carte suggeriscono di non opporsi a questo flusso di voler stare soli.
1: Ok.
2: Più avanti, secondo le mie carte, ho la riunione, conversazione e finalmente riesce a raccogliere dei frutti.
1: O potrebbe essere quella di condominio, però.
0: Magari che ci sia un vicino sano tra i quali
2: io
0: scegliere.
2: Io tenderei, rimarrei nella mia singletudine dopo l'anno nuovo. Con l'anno nuovo, okay. Qualcosa di nuovo okay. Arriva.
1: Anno molto nuovo, bene. Simo, anno nuovo, vita nuova, no? Giustamente
0: altro
1: si dice.
0: Altro messaggio.
2: Carmelo.
1: 16 marzo del 1996,
2: giovane.
1: Pesci ascendente. Leone, come sarà il mio futuro? In questo periodo ho rivoluzionato un sacco la mia vita.
2: Sì, vediamo.
1: Infatti si chiama
2: sono.
1: Giulia adesso.
0: Dai.
1: Non così tanto.
2: Hai fatto benissimo perché vieni da un momento di lacrime e disgrazia, quindi hai fatto benissimo.
1: Sta disgrazia stamattina è lì.
2: È un po' come l'Imeneo.
1: Sì.
2: E quindi devo dire che hai fatto bene a chiudere tutto.
1: Sì.
2: Arriva allegria, arriva il neonato con delle nascite, quindi buone nuove.
1: Qualche novità?
2: Ottimo, con riuscita e costanza, bravo, andrà benissimo.
1: E questa signorina con la gamba di fuori?
2: È la Costanza.
1: La Costanza. Ciao Costanza. È la nostra stagista. Costanza. Non ha la gamba di fuori.
0: Allora, non certo. So se ce la facciamo a fare un'altra girata.
1: Ce l'ho pronta. Allora.
0: Più rapidi però, se
1: Nadia,
0: riusciamo.
1: 59 anni, pesci, sì. Ma perché va tutto storto? Cosa devo fare?
0: Vediamo.
2: Abbiamo sul matrimonio un blocco, quindi anche sui danari un po' di blocco.
1: Sì.
2: Diciamo che abbiamo bisogno di pensieri positivi, Nadia, perché le cose andrebbero bene. Abbiamo la Sibilla con la casa, quindi la carta dell'amore con la casa.
1: Perfetto.
2: Sei tu che ti boicotti un pochino,
1: Quella.
2: Un po' più di positività.
1: Ok, positiva allora, Nadia.
0: Grazie. Allora facciamo una cosa, fermiamoci qui per il momento, poi valutiamo altri messaggi mentre ci sentiamo la canzone degli Yes Express. C'è Tim from S Express. Enjoy this trip.

0: Express.
1: Per me è lungo, grazie. E ci starebbe un caffè a quest'ora. Bello il disco di S Express, Team from S Express, dal 1988, ragazzi. Mentre ci sono ancora messaggi per Alessia, la nostra esperta in carte, la nostra cartomante, carte selvagge.
2: Attenzione.
1: Di Alessia Rovena. Allora, sentiamo.
2: Fabrizio!
1: Sì.
3: Vai,
2: sei
3: Fabrizio.
2: Tu?
1: No, non sono io.
2: 48 anni, acquario. Dopo anni sentimentali bui, sì. chiusi, ho conosciuto una donna più grande di me, 53 anni, che sta mostrando, seppur in maniera minima, un interesse verso di me. Dammi buone notizie, Alessia, ti prego.
3: Arriva subito nello smazzo, lettere e messaggio con allegria e festeggiamenti.
2: Beh, bello. Buono, buono.
3: Ottima notizia.
2: Ma deve scrivere una lettera o può anche mandare un WhatsApp per dire?
3: Può mandare anche un WhatsApp. Allora, se pensi alla costruzione di un matrimonio, una relazione,
2: sì.
3: Disgrazia e falsità.
2: C'è sta disgrazia stamattina.
3: Oggi è così, cioè, poche fiamme sul matrimonio.
2: Niente,
3: quindi la storia d'amore no. Però abbiamo un'unione che porta incontri e visite virili, perché il pavone è una carta di virilità,
2: okay.
3: Con una conversazione, una compagnia che dà gioia, serenità e farfalla, leggerezza.
2: Cioè, si tromba Belen?
1: Allora,
3: adesso poi è un po' hot.
2: Ma troppo dritto? Nel senso,
3: tanto,
2: non si può dire
3: niente.
2: Esatto. Beh, allora,
1: quindi Fabrizio, sì, ma svenuto. In parte bene, sì, ma in parte, giusto?
3: Io direi
2: no, non una relazione.
3: Non una relazione non... proprio ufficiale, però una frequentazione che gli farà molto bene.
1: Ok, ok.
2: Allora, vado su Riccardo, nato sì? nell'81, Sagittario, di Cusano
3: sì.
2: Milanino. Volevo chiedere se la mia situazione con mia moglie
3: sì.
2: migliorerà, perché siamo un pochino in crisi.
3: Penso che tra i due sei tu più quello in crisi, perché sul Gran Signore io ho nuovamente la disgrazia.
2: E allora, ma cos'è
3: nello
2: stamattina?
3: Smazzo? No, beh, è la carta di oggi.
2: È la carta del giorno.
3: Però devo dire che lei è assolutamente aperta all'allegria e alla soddisfazione, quindi alla soluzione dentro casa.
2: Sì.
3: Quindi c'è ampio margine perché lei voglia risolvere. Sei un po' più tu, un po' più spigoloso.
2: Ok, okay. Quindi
3: arrotondati, sì, meno spigoloso.
2: Smussati.
1: Bene. Parlatene, voglio dire.
3: Esatto.
1: Ma oddio, sai che forse ce ne starebbe uno rapido, se ce l'abbiamo.
2: Rapido c'ho questo.
3: Sì.
2: Aspetta, dove c'ho qua? È molto easy.
3: Sì.
2: Pier Leone, ascendente Bilancia.
3: Sì.
2: Nato il 74.
3: Sì.
2: Amore.
1: Allora giriamo.
2: Scritto con delle fiamme.
3: Ecco, abbiamo lo smazzo con allegria e gran consolazione. Finalmente inizia a raccogliere qualche frutto.
2: La consolazione però sembra che allora te la
3: do.
2: Ne sembra un po'. No, ho capito, però scusa.
3: Qui c'è il cane.
1: Sì.
2: Che fedele.
3: Fedeltà. Sì. Persone, notizie in arrivo. Con incontri e visite. Io penso che le prossime 4, 5, 6, 7 settimane saranno piene di incontri e di nuove conoscenze maschili o femminili.
1: Per cui amore,
3: pollice in arrivo,
1: in
3: su.
1: Molto bene, molto bene. Sentiamoci una canzone e poi salutiamo la nostra Alessia. Intanto Criss Cross Amsterdam.

0: Elisa Sonza. Pensa che io ho letto Monza, cioè, pensavo al Gran Premio forse.
1: Io ho letto Lonza.
0: No, no, no, no. Allora ragazzi, eccoci. Prima di salutare Alessia, girata secca. Sì. Su chi?
2: Simone Ariete, primo appuntamento perfetto, poi sparisce per 3 giorni. Ghosting o stava cercando campo?
0: No, dai.
3: Ghosting, falsità è nemica, lascia stare.
0: La carta che la indica, che cos'è?
3: Fabri, la nemica che è contro, sì, e la bugia è la falsità.
1: No, ghosting, allora è andato nel campo, era ottimo.
2: Allora, vabbè. Fabri, siccome la nostra Alessia stasera ha un incontro.
0: Sì.
2: Ha un incontro e gli faccio io le carte.
0: Dai.
2: Va bene? Smazzo secco, eh.
0: Smazzi secco.
2: Smazzo secco, apro e... Indovinate?
0: Cosa c'è?
2: Disgrazia.
0: Certo.
2: Grazie. È la carta della giornata.
0: Grazie alla nostra Alessia Novena. Carte selvagge, la recuperate così anche su Instagram.
3: Grazie.
0: E che ritroveremo qui su Disco Radio in diretta il prossimo giovedì.
3: Ciao,
0: ciao,
3: ciao,
0: Alessia.
3: Ciao, ciao.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diverso. Organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Mamma, che puntata piena! Allora ci scrivono, ma l'Alessia su Instagram c'è? Ma certo, l'abbiamo appena detto, Alessia Novena, carte selvagge.
12: Carte selvagge di Alessia Novena.
11: La recuperate così, se volete. E
12: poi le riconoscete perché quando moschiate il mazzo sentite...

0: con cui chiudiamo l'appuntamento di questa mattina. Si chiama Woman, la canzone che abbiamo appena suonato e che ci porta ai saluti di oggi, per cui è già pronta Olga per il resto della mattinata, come sempre un grande classico, vi accompagna fino all'ora di pranzo. E intanto ringraziamo Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
2: Che è scompensato Fabio.
0: Perché?
2: Ho fatto due domande fuori onda. No, è perché di solito sei grazie a Marco. Ringraziamo Marco adesso c'è
0: fatto,
2: un certo. Sì, ma con un ritmo strano.
0: Grazie Marco!
3: Grazie Marco!
0: Grazie al fantastico Omar Fantini!
1: Grazie Omar!
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Giro.
1: Grazie Mirko Fabri!
0: Molto bene, se volete ci sentiamo come sempre domattina a partire dalle 6 e poi con la squadra al completo dalle 7 per i belli svegli.
1: Ciao!

Sono le 10:02. Disco Radio. Bellissimi sveglia domani, grazie come sempre. E buon giovedì, buongiorno, ben ritrovati su Disco Radio. Diamo il via al nostro appuntamento. Come Olga, fino alle 13 vedo, prevedo nel vostro futuro 3 ore incredibili, con un'energia pazzesca, con dei giochi, con la possibilità di essere ricaricati da una voce che è la mia, che vi accompagna fino alle 13. Detto questo, la novità, partiamo da qua, dai. È certezza, D.O.D. e Easy Bisou con Careful.

Disco Radio, ci sono la novità Careful Dio di Easy Bisù. Benvenuti, buon viaggio, buon lavoro, è un piacere sapere che ci siete, è un piacere anche sapere che tanti ascoltatori sono in vacanza e ci hanno portati con voi. Grazie, continuate a farlo perché è una cosa che energeticamente ci piace moltissimo. Allora, anche quest'oggi ho portato un po' di polverina magica, quella indiana, quella che ho preso durante il mio viaggio indiano. È tutto legale, però veramente funziona, Ne spargo un po' di quella del coraggio, cioè nel senso, vi arriva quel coraggio che può servire ad affrontare quella cosa, quella persona e quella situazione in modo perfetto. Daddy Yankee.

0: Disco Radio, ritorna anche Robin Schulz e la sua Better Times. Better Times, arriveranno tempi migliori, ragazzi, però intanto godiamoci questi, che secondo me, insomma, 3 settembre, giovedì, mettiamoci la giusta energia e questa giornata andrà al meglio, ne sono convinta. Vi dico di più, vi aiutiamo a far andare al meglio, come con un momento gioco. Sempre bello giocare, sempre bello vincere. E avrete la possibilità di portarvi a casa una bella esperienza da condividere qualcuno che vi farà stare bene. Perché ha a che fare con la condivisione, con il muoversi, con il benessere fisico, con il benessere mentale. Prima ci godremo una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino

0: del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
11: Disco Radio. Buon giovedì, c'è un momento gioco che vi aspetta, quindi state con noi e giocate con noi, soprattutto godendoci intanto questa hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2003. Nei Rhythmic History ritornano Prezioso e Marvin.

0: Medusa Weekend, 10:22 minuti, proviamo a portare un po' di weekend nella vostra mattinata con un momento gioco. C'è un attimo di leggerezza, di bellezza, quindi pronti a giocare con noi?
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Sei pronto a correre in una Milano inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running. Il 19 e il 20 settembre a City Life arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. E puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km che sono fattibili per tutti, per un'esperienza aperta a tutti. Il 393 800 3000 aspetta i vostri messaggi. Quindi invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email. Quindi 393 800 3000 Salomon più la vostra mail, e ai più fortunati il regalo arriverà proprio l'iscrizione alla corsa.

0: Disco Radio e De Bausa con questa Magnetic, 10-30 minuti, precise. In questo giovedì mattina è arrivato il nostro Fabrizio, bel Fabriziotto.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Che non sei altro. Senti, siamo un pochino, è giusto informarsi, però sì, a volte siamo veramente sopraffatti da questa marea di negatività, di bruttura che nel mondo esiste costantemente.
1: Capita, capita.
0: Abbiamo bisogno di notizie che in qualche modo possano farci anche ritrovare la fiducia nell'umanità.
1: Giusto.
0: Buone nuove dal mondo e dalla vostra vita al 3938-103.000, condividete il bello, la cos'è? Fabrizio, parti tu.
1: Ah, io non ne ho, guarda, sono in una calma piatta, perché non ci sono notizie belle né notizie cattive, quindi nessuna nuova.
0: Io
1: una
0: ne, ho,
1: nuova.
0: Ne ho una molto bella e freschissima, perché proprio di questi minuti tra poco me la racconto. Okay. Va bene, Fabri?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. E purtroppo una notizia che non è piacevole: c'è una mattinata difficile per chi viaggia in treno. A partire dalle 8.50 la circolazione ferroviaria del nodo di Milano è stata sospesa tra le stazioni di Milano Bovisa e Milano Lancetti. Interventi di una ditta esterna hanno causato la rottura di alcuni tubi, provocando un parziale allagamento della galleria. Siamo legati da un evento orribile, possiamo starci vicini. Ieri Davide Cavallo, rimasto invalido dopo la rapina subita a ottobre in Corso Como a Milano, ha abbracciato i suoi aggressori incontrati in tribunale. Reale il rischio di fuga in Bangladesh, a Torino la procura pronta ad impugnare la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusato di molestie su una 13enne. Il calcio con la Coppa Italia, oggi alle 18 il Mantova impegnato a Palermo, in serata Cagliari-Verona. Tennis US Open, Paolini al terzo turno, Berrettini si ferma al secondo, oggi tocca a Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. È morto Fabio Musi, ex ministro della Repubblica nel governo Prodi, aveva 78 anni. Ci risentiamo tra circa un'ora. Bring it
3: back. Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Buone nuove dalla vostra vita. No, hai piccole grandi notizie di bellezza.

0: Disco Radio, From Disco to Disco, c'è nel From Disco to Disco appena ascoltato con me, Olga, alle 10.45. Buone nuove dal mondo e buone nuove anche dalla vostra vita al 393 800 3000. Cose meravigliose che stanno succedendo sul nostro pianeta proprio in questo istante, che vogliamo condividere con voi, come le sirene del Mediterraneo che stanno tornando. No, Ulisse non c'entra. È la foca monaca, l'unica foca del nostro mare, una delle specie più rare al mondo, considerata quasi estinta dagli anni 60, sta facendo un timido ritorno. Speriamo che insomma, riusciamo a lasciargli quel minimo di spazio che riusciamo ancora a garantire alla natura. In Italia vi parlo della prima casa diffusa dei semi, un progetto bellissimo, una rete di custodi, di piccoli agricoltori che conservano e scambiano sementi per mantenere la biodiversità delle culture, così mantenendole libere da brevetti e dalle manipolazioni genetiche delle grandi aziende. Quindi questa cosa dei semi è una cosa profondissima e importantissima che magari poi più avanti approfondiamo. Il mondo va protetto e nuove aree protette dalle azioni umane sono sempre delle belle notizie. Abbiamo la Spagna che vuole istituire 23 nuove aree marine protette. Questo vuol dire che avremo protezione dei pesci che ci vivono, dei mammiferi che ci vivono, delle barriere coralline, dei canyon sottomarini, degli uccelli. Cioè è una cosa importante questa, ragazzi, sempre di più. Sul fronte lavoro, anche qui piccolo arcobaleno: il tribunale di Torino ha imposto con una nuova sentenza più diritti per i rider, quindi un abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche, accesso per loro ai servizi igienici, riparo nelle attese, cose che dovevano già essere garantite ma che di fatto ancora non c'erano. Quindi piccoli passi avanti nel regno della civiltà che tutti quanti insieme possiamo costruire. Buone nuove nella vostra giornata, nella vostra vita, al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Compleanni, contratti di lavoro chiusi, esami andati alla grande, cose buone dalla vostra vita al 3938 103.000. Bibi Rexha, David Guetta, questa è Sad Girls.

Bag con Intoxicated. Allora, Matteo Sambè, che sappiamo, ha annunciato il suo ritiro dalle scene, quindi no grazie, basta live, basta DJ set, però continua a fare musica, non farà DJ set, concerti dal vivo, ma la musica quella non ce la negherà mai.

0: esplosive Cerebro, Mamma Luba, Mamma Lover su Disco Radio. Buone nuove dal mondo. Abbiamo visto come la Spagna vuole istituire nuove 23 aree marine protette. Wow, la foca monaca sta tornando, un timido ritorno ma sta tornando. La casa diffusa dei semi protegge i semi, piccoli agricoltori conservano e scambiano sementi per mantenere la biodiversità. E anche che sul fronte al lavoro il Tribunale di Torino ha imposto una nuova sentenza per i diritti dei rider. 11 un minuto.
1: Disco Radio.
0: Abbiamo anche le buone nuove della vostra vita che possiamo sintetizzare velocemente con notizie interessanti. Ho cambiato lavoro, mi trovo divinamente in questo, anche se solo un giorno che ho iniziato. Wow. Nessuna buona notizia, ma tutto scorre sereno, mica male. E poi incontri interessanti in vista. Ah, quindi anche il lato romantico è ripartito alla grande a settembre per alcuni di voi. Come Olga, il viaggio continua a ritmo di musica. Un bel giovedì a tutti, garantito dalla nostra novità musicale. Garantito, ragazzi, no. Però facciamo del nostro meglio. Camrad ci porta all'Obso.

11 su Disco Radio, quella di Cameron. Adesso si chiama Love Sober. Sapete che ci piace iniziare sempre ogni ora con un disco nuovo. Si viaggia spediti tra mille impegni, mille lavori, mille situazioni da sbrigare e sbrogliare. Super Benny è con noi. Ciao Benny, un abbraccio grande. E poi da posti meravigliosi, finalmente in vacanza, tanti ascoltatori si godono il mare, la montagna, la camminata, ascoltando le nostre hit. Grazie per essere dei nostri. Selena Gomez, c'è anche Wolves.

0: Radio, 11:10 minuti. Adoro questa hit di Kygo e Max McKnown, si chiama Take Me Back, tra le nostre hit. Oggi è giovedì e sapete che vuol dire? Vuol dire che come ogni giovedì avremo tra poco l'appuntamento dedicato alle gite, alla scoperta del territorio, ai posti da visitare. Alcuni sono conosciuti sicuramente, altri sono perfetti per chi vuole evitare i posti affollati. Vi portiamo sia nella natura che tra le viuzze lastricate in pietra di borghi isolati.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
0: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
14: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
13: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
15: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
16: Disco Radio.
17: Benvenuti su Disco Radio, torna la dance storica e tutte le ore riviviamo letteralmente delle hit legate al passato, al nostro passato. Dal 93, Freddie Mercury, New Version. Questa è Living on My Own. Rhythmic History.

Disco Radio, una hit che stiamo amando da qualche mese. Anima Beautiful è dedicata a noi, ovviamente. Il giovedì abbiamo lo spazio dedicato alle gite, ai posti da scoprire. Alcuni sono conosciuti, altri sono perfetti per chi vuole evitare posti affollati, quindi sono fuori dalle classiche mete turistiche. Perché voi non condividete al 393-800-3000 qualcosa di gratuito, mi raccomando, perché le cose da pagare già uno se le trova da solo, secondo me. Laghi, piazze, monumenti, città, borghi, giardini, parchi che stanno dalle vostre parti e che possono essere visti, anzi che devono essere visti almeno una volta nella vita, per una gita pomeridiana, per una giornata diversa. Aspettiamo i vostri suggerimenti. Madonna, Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love.

0: Sorry Whisper, 11:30 minuti, visto che Fabrizio è già qui, lo interpelliamo immediatamente, anche perché lui è uno di quelli, sì, più di me in realtà, a me piace girare, sì, però tu sei uno che in bici, in macchina, si sposta col treno, non ha, vai col treno, vai tu, forse no?
1: Ma certo, certo, mi piace tantissimo il treno, lo però uso poco ma mi piace molto.
0: Anche a me quello, sei uno che si sposta molto sul territorio, Milano, sì, non solo, ma te. Quindi il giovedì, che è la giornata gite, è perfetta per noi, abbiamo scelto un borgo, possiamo invitare gli ascoltatori e consigliarci posti che devono, che possono essere visti dalle loro parti?
1: Assolutamente sì, certo, come no?
0: Ricordiamo il numero.
1: È 393-800-3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: È tornato per noi anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. 300 persone sono state evacuate intorno alle 10 da un treno proveniente da Varese diretto a Milano, rimasto bloccato nel passante ferroviario di Milano all'altezza della stazione Lancetti. Le cause del blocco del treno sarebbero legate a un trancio di un cavo elettrico provocato durante i lavori di ristrutturazione sul tetto di una galleria. Disagi anche sulla Saronno-Como per un furto di rame a Fino Mornasco. Reale il rischio di fuga in Bangladesh. A Torino la procura è pronta a impugnare la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusa di molestie su una 13enne in un mini market. Alcuni giovani sono entrati di notte nella chiesa di San Giacomo a Crema, in provincia di Cremona, sono saliti sul campanile, la scalata che è proibita è stata filmata e postata sui social. La Coppa Italia, oggi alle 18 il Mantova Palermo in serata a Cagliari Verona. È morto Fabio Mussi, ex ministro della Repubblica nel governo Prodi, aveva 78 anni. Adesso Enrico Mentana sulla vicenda Ranucci.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: La vicenda Ranucci-Lavitola sta all'opinione pubblica che si appassiona alla politica, all'informazione, alla televisione, come la vicenda di Garlasco sta a una parte non del tutto estranea alla prima, di opinione pubblica. È come un giallo appassionante, un intreccio, per meglio dire, appassionante, che si vorrebbe non finisse mai. E infatti ogni giorno ci sono degli elementi nuovi. Ma nel caso Ranucci Lavitola scava qualcosa di diverso. Dopotutto l'opinione pubblica che segue Garlasco ha probabilmente una sua opinione e fa in qualche modo il tifo per Stasi o per Sempio. E già questa è una distorsione, perché uno vorrebbe pensare che la cosa giusta è fare giustizia per quella povera vittima di quel delitto di Garlasco. Nella vicenda, che per fortuna non ha vittime, di Ranucci e Lavitola, invece scavano due fazioni contrapposte che hanno degli interessi, perché ci sono evidentemente gli esponenti del centrodestra che mai hanno tollerato Ranucci, e tanto più dopo tutte le ultime uscite, e chi legittimamente pensa che il giornalismo d'inchiesta incarnato da Ranucci sia sotto attacco. E allora quello che si vede è che contemporaneamente ci sono due tentativi di trovare l'errore dalla parte avversaria. Pensate a quanto si è scavato nelle ultime 72 ore sulle figure di coloro che erano stati chiamati dalla RAI provvisoriamente come sostituti di Ranucci, Pier Vincenzi e quella giornalista che invece ora non potrà più essere perché ha fatto un passo indietro. A lei alla guida della trasmissione. E se vedete, si cerca nel suo passato, nel suo presente, nei suoi errori, nelle incongruenze, come fanno dall'altra parte quelli che scavano riguardo a Ranucci. Come dire che il risultato non è la vittoria o la vittoria della verità, è delegittimare l'altro.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Io ho lo zainetto, i panini avvolti nella stagnola e tutto pronto per la gita che faremo tra poco su Disco Radio. Intanto From Disco to Disco.

0: Disco Radio, From Disco to Disco, anche con Jubel e questa Ocean House. Alle 11.46 minuti di questo bel giovedì andiamo in gita, andiamo alla scoperta dei posti meravigliosi che possono essere visti gratuitamente nel tempo libero. Andiamo nel borgo con i funghi di pietra che sta nel triangolo lariano. Allora, lo dico per me perché io ci ho messo anni per capire cosa fosse sto benedetto triangolo lariano. È quella parte del territorio che sta tra i due rami del lago di Como. Cioè, il lago di Como ha questa forma di forcella rovesciata. Tra i due rami c'è uno spazio, questo spazio è il triangolo lariano. Ecco lì, c'è Rezzago. Rezzago è proprio chiamato il borgo con i funghi di pietra, sta in provincia di Como. Ha tutta la struttura di un bel borgo montano, quindi c'è questo centro storico con la torre dell'antico castello medievale, poco fuori c'è una chiesa dei Santi Cosma e Damiano, quindi c'è anche una parte storica, ma la sua particolarità principale è nel bosco. Il bosco, oltre ad avere la bellezza della natura, ha questi funghi di Rezzago, cioè piramidi di erosione che si sono formate nei depositi morenici lasciati dagli antichi ghiacciai. Detta così sembra una supercazzola, di fatto un ghiacciaio trasporta e lascia cadere durante il suo movimento, il suo scioglimento, questi accumuli di detriti. Questi detriti si sono accumulati creando una sorta di piramide rocciosa, semplicemente questo. Si possono raggiungere e si possono vedere attraverso un percorso pedonale. L'area è tutelata come monumento naturale, sono 1-2 ore di cammino in tutto per vederle, a seconda di quello che si sceglie, quindi è veramente fattibile. Per le vostre gite ricordatevi Rezzago con questi funghi di pietra meravigliosi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Benvenuti su Disco Radio, le vostre gite tra poco le condividiamo, posti che stanno vicino a voi, che è bello conoscere per una giornata un po' diversa. Intanto We Are Free.

Radio con Kill the Lights. Per quanto mi riguarda, Jess Glynn ha una voce che fa sempre la differenza. Quindi siamo stati in gita in questo bellissimo borgo montano in provincia di Como, che si chiama Rezzago. Di particolare ha questi funghi di pietra che possono essere visti tramite una camminata facile. C'è un bosco vicino, queste formazioni geologiche molto particolari. Se vi piace camminare un'ora e mezza, anche due ore, ci sono diversi percorsi, possono essere viste. Adatto a tutti. Axel e Bonnie intanto.

0: Disco Radio, Purple Disco Machine e Sofine the Giants con Hypnotize, meraviglia. Il giovedì abbiamo uno spazio dedicato alle gite, alla scoperta del territorio. Voi condividete posti che secondo voi meritano di essere visti almeno una volta nella vita. Ringrazio Leonardo da Milano che ci consiglia il comune di Cervo in provincia di Imperia, in Liguria. Piccolo borgo, molto carino sul mare, ci scrive. È stato nominato uno dei borghi più belli d'Italia. Mezzogiorno e un minuto.
1: Disco.
0: Io insomma la Liguria un po' la conosco, però effettivamente il comune di Cervo non lo conoscevo. Stavo controllando nel magico mondo della rete, ho visto, fantastico, bella anche la posizione perché sta arroccato su uno sperone di roccia, scende a picco sul mare e poi ha la caratteristica tipica della Liguria, cioè le case color pastello, questi vicoli stretti in ciottolato, i famosi carruggi, e posto che vedrò prossimamente, grazie Leonardo. Si viaggia a ritmo di musica anche nella pausa pranzo come Olga fino alle 13, la novità dei The Bouza, si chiama Lose Myself.

parliamo di Debausa come novità. Il trio norvegese con Lose Myself arriverà per la prima volta in Italia con un'unica data, il 1 novembre, al Circolo Magnolia di Milano. Ci sono forse ancora biglietti disponibili, stavo cercando di verificare, ma lì non è sempre chiarissimo. Come si sono conosciuti? Durante una festa ai tempi del liceo. Ma questa cosa piace tantissimo, il fatto che ci siano dei legami che arrivano dal profondo e che si riescono a mantenere anche nel lavoro, a me piace tanto, tanto, tanto, tanto. Tra poco Rhythmic History, anche lì il nostro legame con i Rhythmic History è innegabile. Zedd e Foxys con Clarity.

0: là c'è sul disco radio una bella hit che ritorna a mezzogiorno e 12 minuti per augurarvi buon pranzo. Tra l'altro, tra i viaggi che mi piacerebbe fare prima o poi nella vita, c'è un viaggio in Transilvania alla scoperta proprio del castello, secondo insomma la storia raccontata nel libro, e del luogo di nascita proprio di Dracula. Tra poco si va a scoprire una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1998.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
16: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
15: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
17: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Art Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Disco Radio!
0: Buon giovedì su Disco Radio, Dance Storica ritorna tutte le ore con questo appuntamento che tanto desideriamo e che aspettiamo. Insomma, dal 1998 indimenticabili gli Acqua con Mai o Mai.

un giorno e 22 minuti. Una volta facciamo i guai, oggi facciamo i bravi. Frate Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, è su Disco Radio tra le nostre hit più ritmate della città. Ah, bei tempi, quelli in cui da giovanotti facevamo quei guai sani, tra virgolette guai. Oggi il guaio più sano che possiamo fare è, non so, una super cena casalinga con gli amici, con facendo tardi. Questi sono i guai che ci concediamo, ma ci

Onda su Disco Radio, gli Another con Silver Lines. Ritorna proprio con questa hit meravigliosa. Due olandesi di DJ e producer hanno un motto molto bello musicalmente parlando. Loro dicono, si dicono aspettati l'inaspettato, cioè durante il loro DJ set amano uscire un po' dai binari, sorprendendo il pubblico, mettendo, non so, influenze jazz, funky, sonorità un po' particolari. Ci piace questa sperimentazione.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti su Disco Radio, From Disco to Disco ci aspetta con 4 hit, la prima è Just Little. Disco.

0: radio, c'è Right in the Night nel From Disco to Disco appena ascoltato con Gemma Sponda, con me Olga, 4 hit ci hanno portato fino a qui. È diventata realtà Plantasia, che mi sembra tanto un nome veramente di un posto magnifico all'Avatar. Già ne avevamo parlato, ma ora è tutto pronto per essere realizzato. Elisa, la cantautrice, polistrumentista, cantatrice, ha voluto fortemente nella città di Milano questo bellissimo progetto, che sarà un parco sonoro che occuperà un'area di 40.000 metri quadrati nell'ex cava di via Guarenghi. Quindi l'obiettivo è trasformare, diciamo, un'area degradata in un bosco urbano in cui natura, musica e cultura si fondono. E già qui è musica per le mie orecchie. Non sarà un parco di quelli semplici, ma ci sarà la possibilità di essere accompagnati da un suono naturale attraverso quello che si chiama la fitoacustica, cioè una disciplina che studia l'interazione e il rapporto sonoro tra le piante e la musica. Quindi metteranno, detto in modo semplice, degli altoparlanti tra le piante che possono diffondere una musica adatta a tutti, agli uomini, alle piante e alla natura. Trattandosi di un'ex cava contaminata, il suolo verrà risanato biologicamente attraverso l'utilizzo di alberi molto specifici. Il parco avrà anche delle aree destinate ai giovani, in modo che anche i giovani possano esprimersi dal punto di vista artistico. E poi la piantumazione vera e propria e i lavori entreranno nel vivo il prossimo anno, nella primavera del 2027. Però tutto va come deve andare, l'idea che possa arrivare questo bellissimo progetto mi riempie il cuore di gioia. Quindi Plantasia è realtà.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Benvenuti, buon giovedì su Disco Radio, quindi in arrivo questo parco sonoro voluto da Elisa Plantase a Milano prossimamente per tutti noi. Intanto alla Walker. Disco.

0: la sua bellissima la preghiera su Disco Radio. Arrivano i vostri programmi del weekend condivisi con gli ascoltatori.
1: Ciao Olga.
0: Ciao.
1: Guarda che questo weekend ti aspetto alla festa dell'uva Rescalda. Così facciamo i guai.
0: Rescalda, provincia di Milano, frazione di Rescaldina. Guai. Ormai sono quasi a stema, figurati che guai posso fare.

0: Light up, accendiamo la luce perché è arrivato il nostro Don. E se non ci vediamo, Don, accendi la luce.
1: Assolutamente, guarda, io sono di quelli che dice sempre: se non ci dovessimo vedere domani, ci vediamo per sempre. Così è una cosa bella, ti rimane lì. Comunque vadano le cose, sai che le cose che sono belle
0: Don,
1: durano per
0: sempre.
1: Don,
0: cosa mangia oggi la Olga? Dove mi cadi? Che argomentone mi tiri fuori così? Allora, spazio dedicato al pranzo di oggi.
1: Esatto, cose belle da mangiare.
0: Cose belle da mangiare. Ti propongo un pesto di basilico fatto in casa, con delle gnocchette comprate in realtà di avena. Quindi gnocchi d'avena.
1: Gnocchi d'avena con pesto di basilico?
0: Sì, di basilico fresco.
1: Ok, che ti propongo? È arrivata l'una! Disco Radio. Ricordandovi che il che ti propongo va in onda ogni giorno su Disco Radio alle 13.
0: Sì.
1: Tutti scopriamo che cosa ci propone Olga nel suo menù.
0: Tra l'altro, pesto di basilico è facilissimo da fare.
1: Frulli
0: il basilico fresco con le noci piuttosto che pinoli.
1: Scusami, visto che tu sei super veg e non utilizzi quindi il formaggio, il grano, il pecorino o altro, che cosa utilizzi come...
0: Uso il formaggio vegetale, donna.
1: Vegetale.
0: E che c'è in tutti i luoghi, in tutti i laghi, fatto con gli anacardi, per esempio, ed è buonissimo, molto leggero, metti un po' di quello e il gioco è bello che...
1: Che fatto?
0: Bello leggero.
1: Esatto.
0: Dimmi
1: e allora,
0: però,
1: ragazzi, ora che lo sappiamo, tutti a mandare le vostre schiscette al 393 800 3000. Fortunato anche quello della novità, che è Lucky Ones.
0: A domani. Ciao.

Car Blank Topic, Lucky Ones, 3 minuti trascorsi dopo le 13 del 3 settembre, quindi ragazzi 13, 3 minuti e 3 secondi del 3 settembre, come i 33 trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 trotterellando. Ok, la lingua me la sono sciolta, stiamo a posto ragazzi, allora possiamo iniziare. Parliamo della grattata. Sapete che a Milano, visto che Disco Radio ragazzi centro di Milano, il re della grattata di Milano nella scena pop, nella scena rap, nella scena musicale è Gué Pequeno. Cioè lui stesso dice di se stesso che sa grattare dovunque, grattare se intende, sa far piovere soldi da qualsiasi cosa, da qualsiasi collaborazione, sa fare i soldi, che è sempre stato bravo in questo. E allora voglio sapere in cosa siete bravi a grattare voi, qual è la cosa che più di tutti vi frutta. Di solito parliamo delle spese di qua e spese di là, invece King del Gratto avrebbe detto, voglio sapere in cosa siete bravi a grattare, a far piovere soldi. 393 800 3000 e adesso I Need a Sign.

0: Disco Radio è la radio che arriva per primo, come mi svuoto il frigo se l'ascolto fra non mi deprimo, come dice la radio migliore perché mi funziona da antidepressivo. Daddy Yankee con la sua Limbo, ovviamente mi è scappato il freestyle. Benvenuti nella family del pranzo, abbandoniamo il capitolo schiscette, ma almeno una
1: ciao,
0: sentiamola.
1: Don Cash, ciao Mimmo da Como, ciao Mimmo, la da mia Com. Bella schiscetta, schiscetta e come sempre una bella lasagna.
0: La lasagna,
1: mi dispiace per Olga, perché? Ma non si può sentire il formaggio vegetale, dai.
0: Ma che ti frega, ma perché ognuno c'ha i suoi gusti, la nostra Olghina è super vegana. Io pure ci sto provando a allontanarmi sempre di più dall'utilizzo della carne, quindi riesco a capire quello che fa lei. De gustibus non disputandum est, dicevano i latini. Quindi ognuno sia libero di fare ciò che vuole, l'importante è farlo col sorriso e l'importante è farlo con Disco Radio.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: Disco Radio. Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Disco Radio.
0: Avete le cinture di sicurezza allacciate? Anche sul posto di lavoro. Eh sì, Cicetti, perché può succedere. Può succedere di tornare dove? Indietro nel tempo sugli ali della musica. 26 anni fa, 2000, Eiffel 65, Too Much of Heaven. Rhythmic.

0: Calvin Harris, Jeezy, Satisfy, 13:31 in questo momento su Disco Radio con lo zio Don Cash. In cosa siete bravi, bravissimi a fatturare? Quella cosa che vi fa, potrebbe farvi piovere soldi come Tobey Maguire.
1: Ciao Don, ciao. Io sono brava a pulire, pulire, però non fatturo perché sono casalinga.
0: Ah!
1: Anzi, a proposito, saluto mio marito Giovanni che sta andando al lavoro in questo momento.
0: Ok, ciao. Allora, un abbraccio a te, un abbraccio a tuo marito Giovanni, ma non so il tuo nome, potevi dirmelo. Firmatevi quando mandate i messaggi al 393 800 3000. Comunque, benvenuti in famiglia.
2: E adesso

0: aspetto.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ognuno di noi ha un talento nascosto che gli permette spesso e volentieri di fare dei soldini. Allora voglio sapere qual è quel talento per cui potreste fatturare davvero tanto.

0: Johnson Mid Vault, Julia Church, Shade of Blue, in chiusura delle nostre 4 hit senza interruzione. Allora, Disco Radio Lovers, benvenuti nella family del pranzo in compagnia dello zio Don Cash. Oggi abbiamo fatto, come direbbe Gue Pequeño, la gara del King del Gratto. Grattare a Milano significa riuscire a fare soldi. Gue Pequeño è in grado di fare soldi dappertutto, con le collaborazioni, con le cose da bere, con le collaborazioni con l'abbigliamento, con le collaborazioni musicali, con i featuring. Quindi lui si autodefinisce il King del Gratto. E allora, nelle grattate varie, un amico primo ci ha raccontato di essere molto bravo a vendere, potrebbe vendere l'acqua agli eschimesi, il ghiaccio agli eschimesi, e ha detto che è bravo anche a prendere delle cose, ad esempio nei mercatini, e poi rivenderle a un prezzo più alto di quelle che le ha pagate. E allora, bro, è arrivato un messaggio per te.
1: Buongiorno Disco Radio, qui è la caserma della Guardia di Finanza e vorrei solo avere il nominativo di codesto soggetto che rivende a più di quanto ha acquistato.
0: Sì.
1: Questa è sicuramente una frode e verrà sicuramente ricercato il signor Pinco Pallo.
0: No.
1: Un saluto festoso a tutti.
0: Non lo può fare perché il suo nome non è Pinco Pallo ma è Pallo Pinco, ovviamente, quindi mi dispiace ma non potrebbe essere perseguito. Ovviamente stiamo scherzando, ragazzi, poi del resto ci sono persone che sono anche ci sono anche degli oggetti che vengono comprati a poco, anzi, qualche mese fa mi è capitato davanti agli occhi questo articolo di questa signora che ha trovato questo brillocco, facciamo così, un anello molto grande, tanto grande da sembrare totalmente bigiotteria. Si mette questo anello al dito comprato in un mercatino dell'usato di tantissimi anni fa, lo usa per 30 anni, quindi parliamo di un anello che è stato tenuto al dito per lavare i piatti, per farsi il bagno in piscina. A distanza di 30 anni la nuora, cioè la nuova fidanzata che diventerà moglie del figlio, guarda la mano della futura suocera e dice: ma come hai mai fatto vedere questo anello a qualcuno? E lei dice: no, ma sì, figurati, l'ho pagato una miseria, l'ho pagato una cosa tipo 13.000 lire, ok, per farvi capire. Guarda che secondo me quell'anello è vero, mio padre è un gioielliere, io vorrei fargli dare un'occhiata. Insomma, ragazzi, come va, come non va? Sono andati a controllare quest'anello ed era un diamante vero, di valore inestimabile. Alla fine è stato venduto da Sotheby per una cifra che si aggirava intorno ai 13 milioni di dollari. Quindi diciamo che da 13.000 lire a 13 milioni di dollari il passo è un attimo.
2: Ciao, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco.
2: Io vendo tutto, fatturo tutto, faccio l'accumulata.
0: Che cos'è?
2: Latticini, caseari, partner, tutto, roba da dolce, salata, faccio le combo, faccio le offerte, ci sono gli omaggi, tutto vendo.
0: Basta, finito.
2: Vendo tutto.
0: Mi raccomando.
2: Comprate sempre roba di qualità.
0: Comprere. Ciao Marco.
3: Sono appena collegato, quindi ciao. Non so se è già stato detto, ma io sono bravo a farmi scivolare tutto addosso e a fregarmene di qualsiasi cosa. Quindi potrei fatturare di questo.
0: Potresti fatturare
3: Succedono cose?
0: No.
3: Da te me che io me ne sbatto.
0: Ma allora, si può dire. Ok, quindi tu sei il king del me ne frega veramente poco.
4: E adesso è arrivato il dottor
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Non siate tristi, siate felici, sorridete, avete una vita, avete una macchina, avete un lavoro, avete la salute, avete Disco Radio Don Cash, ma che cosa volete di più? In quanto a tristezza c'è Sad Girl di Bebe Rexha, Get Up.

Eva Max, maybe you are the problem. Probabilmente se litighi con tutti, alla fine il problema sei tu. Che male male come concetto non è. Allora, donne, sono molto brava, visto che si parla di quella cosa che ti potrebbe far grattare tanti soldini, dice Carlos da Cuneo. Sono bravo nel fare le torte. Me le comprano tutti con il passaparola. Ed effettivamente belle le foto delle torte. Sono bravissima a fare oggetti fatti a mano. Miriam dalla provincia di Pavia. È veramente belle le tue opere. Cosa sono? Delle bamboline. Ho visto anche degli splendidi vasi. Belle, belle. Bravi i nostri ascoltatori che hanno dei talenti nascosti. Talento non nascosto, ma sotto gli occhi di tutti ormai da secoli, oserei dire, quello della signora Ciccone. No, non mi sono permesso. È che lei è eterna, è eterna, ci sarà sempre in peritura. E Madonna con Dance Eteria. Get off the

0: Bellissimo. Ci sono mille miglia tra me e il tuo sorriso. Ci sono mille miglia tra me e il paradiso. Dermon Kennedy è la rebossa del singolo dei...
1: Ciao Don, sono Simon dei Medusa.
0: Proprio lui. E questa era la loro hit, Paradise. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Sentiamo in cosa sono bravi a grattare i nostri ascoltatori. Bravi a fatturare.
2: Ciao,
0: quando?
2: Ciao Disco Radio, Ivan da Cardano.
0: Salve.
2: No, volevo dire... Sì. Cioè, se io avessi avuto l'età di 20 anni fa...
0: Sì, cioè
2: 20 probabilmente anni. Mi sarei fatto pagare per i videogiochi.
0: Eri bravo ai videogame.
2: Se, no, se mi dovessero dare un euro per ogni cattata che ho fatto...
0: No, no, le cavolate quelle non vengono pagate, si pagano a mare. Salve, dica.
3: La più longeva che ho sono le due. Ciao.
0: Ma ciao Elena. A te. Ciao da Elena. Torino. Elena, gli amici di Torino.
4: Ciao salve. Don, ciao. Benny da Nova.
0: Ciao.
4: Sono le due. Din don don, din don don.

secondi. That's incredible. Manco, di solito ragazzi arriviamo alle 2:22 ed è una cosa di cui facciamo fregio, ma stavolta abbiamo beccato gli 0 secondi sulla NASA, cioè NASA spicciami casa. Benvenuti nella family del pranzo, ragazzi, ve lo dico, se non ve l'avessi già detto ve l'ho detto in questo istante, se non ve l'avessi detto prima almeno non diciate che non ve l'ho detto. Tra un attimo c'è la sigla, e mancano 13 giorni al mio compleanno. Io vi ho avvisato, uomini e donne avvisate, mezze salvate, tenete il telefono a portata di mano e fate con calma, careful, careful, che anche il titolo della novità di D.O.D. è Easy Visu. Lo

0: Careful, la novità alle 14.02, quindi sono le due su Disco Radio. Benvenuti nella nostra family del pranzo, non mi credete?
1: Ciao Don Care, sono tornato.
0: Sei tornato?
1: Lo sai che okay. Sono le 2:22 a Solaro.
0: Anche a Solaro sono arrivate le due, c'è la sigla. Le tre parole di quest'oggi, ragazzi, le dedichiamo a Disco Radio. Facciamo il nostro grande classico Disco Radio. Ancora in questa stagione non l'avevamo tirato fuori, allora ciccetti, cicciate fuori il vostro amore. Che cosa rappresenta Disco Radio per voi con un singolo aggettivo, con una singola parola o con una espressione poetica? Disco Radio è l'amore, è la musica, è la compagnia, è quello che vi pare. 393-800-3000 il numero, avete 60 secondi a partire da adesso. Ricordate anche di firmarvi. E arriva Fatmascope, The Faith.

0: Ed era Magnetic di Bausa, brano bellissimo, io adoro la musica funk. Allora ragazzi, proviamo a sentire al 393-800-3000, abbiamo fatto il lancio della nostra sigla. Che cos'è Disco Radio per voi? Ciao! Disco Radio è la mia sostanza quotidiana, in che senso?
1: Disco
0: sostanza?
1: Radio è vita. Roberto da Parabiago.
0: Ok, Antonello da Novi Ligure dice: Don, 13 giorni nel mio compleanno, festeggiamo insieme, Disco Radio è festa. Ok, un aggettivo a testa per descrivere Disco Radio a partire da adesso, 60 secondi. Tic tac.
2: E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
11: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì.
12: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
13: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
14: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
15: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
14: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
16: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
17: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
18: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
19: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
20: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
21: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
19: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
21: Brum Brum?
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
21: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Di
0: Disco Radio.
1: And I say yeah, è arrivato il momento della musica house. Cinture allacciate mentre mi continuate a dire cos'è Disco Radio per voi al 393-800-3000. Si vola a cavallo tra gli 80 e i 90 con I Say Yeah di Stefano Sechi.
0: Rhythmic History.

0: Barry non può nuotare. Barry can swim. Dance, dance, dance. Mi piace tanto, ragazzi. Sono le 2:22, le 14 quasi 22, ed è arrivato il momento di farvi un bel regalino.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E si corre, sei pronto o pronta a correre in una Milano inedita? Disco Radio questa volta ti regala l'iscrizione alla Solomon Running insieme allo zio Don Cash. E allora ciappali il telefonino, perché il 19 e il 20 settembre a City Life arriva la Solomon Running Milano. Vivi il gravel running tra i monumenti, le salite, i giardini, i sentieri nascosti nel cuore della città più bella del mondo. Potrai scegliere tra 20, 15 e 10 km, insomma, per avere un'esperienza che sia aperta a tutti. Il numero per vincere è il nostro, il numero magico, è il 393 800 3000. Hai 5 minuti per mandare due parole: Salomon e la tua email. Il più fortunato o la più fortunata vincerà il regalo, l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto: 393 800 3000. Devi scrivere Salomon e la tua email. Si parte fra 3, 2, 1. Let's run. Disco

0: è arrivato il momento della sigla in freestyle. Jugel, Imane Langele, Ultranatè, Moment of the Sun, la canzone più ascoltata di quest'estate. Allora, Disco Radio Lover, sentiamo chi ha scelto la regia per il Disco Radio.
1: Disco Radio è energia. Tamarri History, okay. Ciao Don,
0: energia, fantasia, Tamarri History,
2: Disco Radio
0: song.
2: È vita. Roberto da Parabiago.
0: Ok, è la tua vita ancora.
3: Che dire? Disco Radio è una liberazione per la mente.
0: Bello.
3: Ciao, la liberazione.
0: Mi piace, la liberazione per la mente mi piace, è bella come frase anche perché è poetica. Antonello da Lodirigole, anche lui fa il compleanno il mio stesso giorno, il 17, poi ci facciamo gli auguri in diretta. A Disco Radio per Monica è allegra, compagnia, divertente, piacevole. Disco Radio per Massimo da Casteggio è una foto, è la foto di me e lui abbracciati dopo il live di Casteggio, che belli che siete. Grazie a tutti gli amici e le amiche che sono venuti in giro per l'Italia a vederci quest'estate. Ciao!
4: Disco Radio è... un amore insostituibile. Bello. Che mi accompagna tutti i giorni.
0: Bello.
4: Saluti e baci, Katia da Torino.
0: Katia da Torino. Ciao
4: Disco Radio.
0: Ciao tesoro, ok, quindi un amore insostituibile. Mi piace parecchio come parola. Ok, questi gli amici e le amiche scelte dalla regia. Vai che ci provo con la mia brutta figura quotidiana. Ehi. Disco Radio è la prima, comunque tu la guardi. Noi siamo l'energia, poi la storia dei Tamarri. E come dici frate, è inutile che gareggi. Disco Radio come fosse nata sui traguardi. Disco Radio è la mia vita, da Parabiago, Torino poi Milano, mare e lago. Disco Radio è Disco Radio della...

0: Addirittura l'anagramma di Disco Radio. Divertimento, incredibile, scatenato, casino, originale, risate, allegria, dinamica, improvvisazione, ottimismo esplosivo. Ecco cos'è Disco Radio per Antonella da Milano. Vabbè, fra un attimo le vostre voci, tutte così.
1: Donca!
2: Sì.
1: Giuseppe da Milano, da quanto ciao. Tempo? Che quanto cos'è Disco Radio? Sì. L'adrenalina,
0: Adrenalina!
1: Adrenalina, sai, Disco Radio!
0: Così, come se non ci fosse un domano, oserei dire, tutti quanti sulle mani in piedi. Vabbè ragazzi, avete capito che qui ci si diverte, fra un attimo i vostri talenti nascosti, anche talenti non richiesti come quello di una nostra amica che mi ha spiazzato. Ma prima ci sono quattro hit senza interruzione.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for
4: this? Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E come promesso, in 30 secondi siamo tornati con 4 hit senza interruzioni. Le vostre voci, saluti al 393 800 3000 e partiamo con...

0: E Time's Up, il tempo è finito e non ne ho mai abbastanza. I Can Get Enough, Soul Searcher, ma quanto spacca la musica house. Prima American Cremon, Partenope, Lord Lee di Fader, Alex Aoyu. E in apertura invece Take Me Back di Kaigo e Max McKennell. 45 minuti trascorsi dopo le 14 in questo istante, giovedon è il 3 settembre. Allora ragazzi, nel pavese, visto che poco fa parlavamo di grattate, a proposito di gratta e vinci, un qualche signore simpatico, signora simpatica, aveva buttato via i gratta e vinci, tra cui uno vincente trovato da un altro simpatico signore che ha deciso, ma guarda lì c'è un gratta e vinci ancora in tonso, quasi quasi me lo gratto, lo ha grattato e c'erano dentro 5.000 euro, quindi è stata una grattata portata a ben termine. E allora abbiamo parlato di grattate grandi, insomma, in come si fa a guadagnare, qual è la vostra dote che vi fa guadagnare. Poi abbiamo fatto il gioco del disco Radio E, bellissima l'anagramma divertimento, I incredibile, S scatenato, C di casino, O originale, R di risate, A di allegria, D di dinamica, improvvisazione, ottimismo. Ecco che cos'è Disco Radio secondo la nostra amica Antonella da Milano. Disco Radio, sono in Paraguay con mia moglie Marta che oggi compie degli anni. Le fate gli auguri, ma certo Marta, un mega bacione a te che ti stai già godendo il Paraguay con tuo marito, quindi che vuoi di più dalla vita? C'è anche Disco Radio che ti fa gli auguri con Don Cash. Disco Radio, Alessio da Cantù, insieme a mio fratello, mia amica e mia nonna siamo in piscina e vi ascoltiamo. Bravi anche voi, ancora.
1: Siete i numeri uno dei numeri uno. Grazie. Number one.
0: Grazie di cuore.
1: Don Cash e Disco Radio.
0: Sì.
1: Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Deme.
1: Ciao, un abbraccio.
0: E adesso talenti nascosti non richiesti.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Allora, io non è che abbia un talento manuale così spiccato, ecco.
0: Però,
2: o meglio, non così palese.
0: Okay.
2: Però ho una grandissima capacità, proprio.
0: Sì?
2: Proprio sono, diciamo, il top nel creare pasticci.
0: Lei è la regina dei casini.
2: La pasticciona del mondo. Non pasticcere, pasticciona.
0: Ok.
2: E non so, magari mischiare ingredienti per creare un piatto particolare, poi viene fuori una schifezza.
0: Ah. Sì.
2: Poi sì, ho un talento naturale, proprio un talento naturale nel creare disordine, proprio.
0: Bene.
2: Proprio talento naturale, proprio.
0: Fa piacere, fa piacere.
2: Spiccatamente naturale. Non so, mettere così in un posto sicuro, dimenticarsi il posto sicuro, cioè,
0: ottimo.
2: Questo è il top.
0: Bene.
2: Parcheggiare la macchina e dimenticarsi 3 secondi dopo, dove.
0: Bene.
2: Vale come talento?
0: Certo.
2: Un abbraccio, Cristina da Torino.
0: Questo è uno di quei talenti che ti fa tirare fuori tutto il calendario, partendo dal primo all'ultimo giorno, compreso tutto l'alfabeto, dalla prima all'ultima categoria. Beh, vabbè. Niente, però, in ogni caso noi vi amiamo lo stesso, perché qui dentro tutti ascoltano, nessuno giudica, e c'è una cosa che ci accomuna tutti, ed è la buona musica di Disco Radio. Detto ciò, fra un attimo si aprono le porte del club, iniziamo la scoteca tutti insieme. E allora al 393-800-3000 ti basta dare la parola d'ordine. Ballo con Disco Radio da dove o da quanto?
3: Il dottor e adesso è arrivato il dottor
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: C'è chi ci ascolta ancora dalla spiaggia, chi dalla piscina, chi è appena arrivato, chi è con noi dal 1994. Le vostre voci al 393 800 3000. Ballo con Disco Radio da dove, da quando. E partiamo così.

Sono arrivate le 15? Mi state dicendo che sono già volate via le prime due ore, è arrivata la terza ora, Don Cash e Disco Radio Lovers, e sono le 15? Sì, ve lo dico io, già ragazzi, è così. E tra tutti gli amori che si fanno in estate, spesso e volentieri amori che sono sotto l'effetto di sostanze, sotto l'effetto di brio alcolico, sotto l'effetto del sole, io preferisco gli amori sobri, gli amori veri, quelli che magari durano a lungo. E non sono il solo, perché la novità delle 15 è firmata Camrad e si chiama così, Love Sober.

0: happiness is so sad. La felicità talvolta è triste, ve l'ho detto già ragazzi, sì. Secondo me quando è finta, quando la metti sui social e non è vera, allora lì è triste. E a volte è anche triste pensare che alcune cose non possano tornare indietro. Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee. Buon giovedì in compagnia dello zio Don Cash su Disco Radio. Chi balla con noi si fa sentire. Senti chi balla?
1: Che ti importa del caldo? Adesso su Disco Radio c'è Don Cash e non è in saldo. Beh. Ciao da Antonio di Parma.
0: Poteva andare pure peggio con le rime. Caldo saldo, guarda. Brrr, era brividisca.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le mie...

0: del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io!
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo!
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
5: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Disco Radio.
13: Beh ragazzi, quando vi chiedo da quanto tempo ballate con noi, molti di voi rispondono dagli anni 90. E allora in questo caso abbiamo scelto la nostra amica Isabella, che balla da Milano e dal 1997. Dal 1997 insieme a Matteo Abis e Domunari, lo zio Don Cash, vi facciamo volare con le note firmate Simon J e la sua I Wanna Be Like a Man. Alto il volume dei ricordi.

0: Mercury Whisper in casa disco radio con lo zio Don Cash. E allora ragazzi, quando Don Cash si diverte, soprattutto quando si balla, da dove, da quando ballate?
1: Ciao,
0: con noi
1: Enea il Cagnotauro.
0: Fra un attimo le vostre voci, ma adesso dimmi chi è il capo. Dimmi chi è il capo, anzi chi è

0: Anima e Joji con Beautiful in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Ci sono i Disco Radio Lovers. Da quanto tempo ballate con noi e dove siete?
1: Ti volevo salutare, eventualmente già anche domani augurarti buone vacanze. E soprattutto, se qualcuno è invidioso che tu vai in vacanza...
0: Ma non vado in vacanza, ragazzi, vado a Tarquinia perché ho un live domani e dopodomani.
1: Digli tranquillamente che anche tu adesso a mezzogiorno potrai mangiare quello che mangiamo anche noi.
0: È vero.
1: Ok?

0: È vero.
1: Ciao.
0: È vero, perché il nostro amico Enea lo sa che io ovviamente salto il pranzo perché sono in diretta con voi. Mentre domani e dopodomani, venerdì pomeriggio, andrò a Tarquinia e per la serata di venerdì sera con Shad, e poi l'indomani sabato sarò lì per fare il live. E poi si ritorna lunedì, ragazzi, nuovamente, come sempre, nella Family del Pranzo, qui dalle 13 alle 16. In ogni caso, da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000.
2: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Buon giovedì alla redazione di Link, scopriamo insieme quali sono le ultime news.
2: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Torino, il caso della tredicenne abusata in un mini market, insulti e minacce social alla Jeep che non ha convalidato il fermo dell'arrestato, un 42enne di origini bengalesi. A Bergamo l'incidente tra una moto e un mezzo pesante in via Zanica ha costato la vita a un bambino di 10 anni. Dalle 16 la camera ardente ad Azzano San Paolo di Tommaso Nava. Sabato i funerali, proclamato il lutto cittadino. Il lavoro Trenord avvia la selezione di futuri capi treno. Da oggi al 21 settembre è possibile inviare la propria candidatura su trenord.it, sezione Lavora con noi. Posizioni aperte anche per project manager e nelle risorse umane. Carovana dei ghiacciai 2026, tre alert dal Monviso, instabilità in quota, ghiacciai quasi estinti, sofferenza del Po, la crisi climatica lascia il segno anche sulla vetta più alta delle Alpi Cozzi, ha rilevato Legambiente. Calcio Coppa Italia alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Fine vita, il Veneto ha approvato la legge, è la quarta regione in Italia, le news tornano tra un'ora.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Disco Radio Parma!
1: Quando parte Rap and Drop, la cassa dritta si mischia con il rap e il pop italiano, si divertono tutti, ma proprio tutti, tranne te, che è la prima che dà il via alle prossime quattro senza interruzione, in una versione speciale, perché oltre a Fabri Fibra su questa traccia ci sono Marracash e anche Red.

0: Fire and Flow, Offenbach e Star Sailor chiudono le quattro senza interruzione. Prima anche Buracchi e Terry, Daniel Sandoval con Tuesday, Felicia My System, e in apertura invece una pillola speciale di Rap and Rap, Fabri Fibra con Tranne Te, però insieme a lui su questa traccia la versione remix con Dargen D'Amico, Marrakesh e anche il grande Redman. Redman peraltro che in questi giorni ha tirato fuori il suo Red Bull 64 Bars insieme a DJ Sciocca. Quindi ragazzi, DJ Sciocca, producer italiano underground fino oggi, che vola a New York per andare a registrare con Redman. Redman del duo dinamico Method Man e Redman, insomma Wu-Tang Clan, parliamo di un grandissimo rapper americano, uno di quelli che ha fatto la storia e anche uno dei miei preferiti. Sono Don Cash, questa è Disco Radio con i Disco Radio Lovers, ci siete voi, le vostre voci, da dove da quando ballate con noi al 393 800 3000. Vai regia, sentiamo qualcuno, chi è con me? Buongiorno, buon pomeriggio anzi.
1: Buongiorno.
0: Salve.
1: Sono Daniele da Novara, mi avete sbloccato un bellissimo ricordo.
0: Quale però di?
1: Avevamo un negozio che si chiamava Schiavetta.
0: Sì.
1: Dove c'erano petardi, giochi di ogni tipo.
0: Non si può da niente.
1: Sopra okay. C'erano le tende da campeggio tutte montate, si poteva andare dentro, nascondersi, perdersi nel negozio, guardare una marea di giochi, bellissimo. Ma poi
0: allora, che belli ragazzi, quanti erano belli i giochi che facevamo quando eravamo piccolini. Poco fa stavamo parlando di cose belle che venivano dal passato, come la buona musica di Disco Radio, che ha l'immenso potere di sbloccarti i ricordi e riportarti a quando eravamo giovani e felici senza rendercene conto. Disco Radio.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: Disco Radio. Ancora una volta Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Si allaccia la cintura di sicurezza perché vi porto indietro nel tempo sulle ali della musica, e stavolta comanda Silvio, il grande Silvio. Silvio che ha già scritto però da Milano, ma non lui, non quello. Ha detto 1998, l'anno della scoperta di Disco Radio, in casa dei miei compagnetti era regolare registrare le cassette con Disco Radio, e allora vogliamo al 98.

0: Young and Beautiful, giovani per sempre come chi ha la musica nel cuore, Forever Young. Lana Del Rey remixata da Cedric Gervais dal 2014, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme, Disco Radio Lovers. Buon giovedon, io vi lascio adesso in compagnia di Fabio Marelli, perché lo vedo lì a Milano scalpitante, pronto per questa nuova stagione.
1: Certo.
0: Ma come sempre l'appuntamento con me è domani dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo, da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Grazie Don, le 4.
2: Disco Radio.
1: Lasciamo Roma alla capitale per le prossime ore insieme a me fino alle 7. Sono Fabio Marelli, c'è da pausa con...

0: Myself con The Bowser. Apriamo? Lo apro? Lo devo aprire? Lo apro per forza, ho le chiavi, il cancello si apre da questo momento. Già si tuffano i primi arrivati nel nostro centro estivo pomeridiano. Benvenuti,
1: Fabio Manellino.
0: Eccomi.
2: Ben arrivato.
0: Grazie.
2: Ci rinfreschi un po' i bollenti spiriti
0: addirittura.
2: Oh. Ce li riscaldo ulteriormente quest'oggi.
0: Beh, guarda, con un bel tuffetto nel centro estivo pomeridiano passa tutto, passa tutto.
3: E adesso è arrivato il Fabio Marelli.
0: Addirittura. Ma chi è? Babbo Natale. Va bene, allora, ci sono proprio tutti, anche di più, se siete pronti.

0: I Medusa di The One at Home, le 4 e 9 minuti su Disco Radio. È arrivato il momento del Rhythmic History e quest'estate ve lo stiamo facendo scegliere tra due ipotesi, la più votata tra A e B, la mettiamo in onda. E allora decidete voi con A se volete ascoltare, beh, dagli anni 90, 92 hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, oppure B, se preferite dal 2004, Mad con The Concert. Ve lo ripeto, A per votare gli 883 dal 92, oppure B per votare Mad dal 2004. Il più votato, tra poco, lo sentiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
16: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
17: No, no, non ho niente da mettermi.
18: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
19: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
18: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
19: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
20: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio. Premio ancora più emozionante.
1: Disco Radio.
0: Ci siamo tutti, avete scelto quasi a maggioranza assoluta, direi l'80% di voi hanno scelto A. E allora li sentiamo da

0: era Dracula.
1: Siamo in pala, Jenny e Boys Noise. Su Disco Radio abbiamo fatto le 4:20. Sapete che ora è? Ve le dico adesso. If you wanna play, if you wanna play, sì? If you wanna play the game. È l'ora del Play the Game Summer. Cosa giochiamo oggi? Ma uno dei grandi

a quelle esatte, non una sbagliata a caso, ma l'opposta. Per esempio, l'ultima lettera dell'alfabeto A. Insomma, direi che è abbastanza facile. Però è anche facile sbagliare. Attenzione, vado con le tre definizioni da dare nel cruciverbo al contrario, che sono: lo dice insieme a lo voglio, chi si sposa, il primo segno zodiacale e chi è ammesso all'anno scolastico successivo. Occhio, perché magari ne basta una oppure due, o servono tutte e tre. Dai che è facile, ma è facile sbagliare, ve le ripeto. Lo dice insieme a lo voglio, chi si sposa, il primo segno zodiacale, chi è ammesso all'anno scolastico successivo. 393-800-3000, il o la più veloce col maggior numero di parole vince. Disco Radio.

0: estiva, partecipando oggi al Cruciverba. Al contrario, bisognava dare le tre definizioni, risposte opposte a quelle esatte. Le definizioni di oggi erano: lo dice insieme a lo voglio chi si sposa, il primo segno zodiacale e chi è ammesso all'anno scolastico successivo.
1: Ciao, sono Katia da Como.
0: Vai, Katia.
1: Le tre parole sono sì, ariete, sì, e ammesso.
0: Sì, quelle sono quelle giuste. Ciao. Dovevi dare quelle al contrario, le opposte.
2: Ma ce la farò prima o poi.
0: Non lo so, devi essere veloce.
3: Marelli,
0: veloce.
3: Ma
0: sì,
3: se vinco, vinco un bagno in piscina nella tua villa a Milano.
0: No, guarda, non c'ho villa a Milano, non c'ho niente, manco la piscina. Proprio l'acqua mi manca, Va bene, allora
2: no, Sagittario, no, bocciato.
0: Ma come Sagittario? Ma uno, va bene, tra poco il o la più veloce di voi che vince la Disco Radio Bag.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Occhio cellulari, prima link, l'attualità, la redazione, Cinzia Morgante.
6: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Torino, il caso della tredicenne abusata in un mini market, insulti e minacce social alla GIP che non ha convalidato il fermo dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi, indagini per identificare un'altra vittima. A Bergamo l'incidente tra una moto e un mezzo pesante in via Zanica ha costato la vita a un bambino di 10 anni, aperta la camera ardente ad attenzione.

0: Zano San Paolo di Tommaso Nava. Sabato i funerali, proclamato il lutto cittadino. Il lavoro Trenord avvia la selezione di futuri capitreno. Da oggi al 21 settembre è possibile inviare la propria candidatura su trenord.it, sezione Lavora con noi. Posizioni aperte anche per project manager e nelle risorse umane. Palio di Asti, secondo giorno di visite veterinarie per i cavalli. Si corre domenica, edizione da tutto esaurito. Calcio Coppa Italia alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Ricostituzione del partito fascista. La procura militare indaga su Roberto Vannacci. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
1: Meteo.
2: Il contesto si mantiene anticiclonico sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche domani, e vi anticipo anche nel weekend. Su Piemonte e Lombardia questo venerdì 4 settembre il tempo sarà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà a farsi sentire intenso in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano. Si toccano e si superano picchi di 33-34 gradi. Tale situazione non è destinata a cambiare, persisterà anche nell'avvio della nuova settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Promo.
3: Welcome to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Lo dice insieme alla voglia.

0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, appena finito di lavorare, quindi benissimo.
0: Dai, che magari tra poco ti troviamo altri avventori che hanno bisogno di un elettricista a Milano. Senti Massimo, andiamo con le definizioni, poi ti facciamo pubblicità. Lo dice insieme allo voglio chi si sposa?
1: No.
0: Bravo, il primo segno zodiacale qual è?
1: I pesci.
0: Giusto, chi è ammesso all'anno scolastico successivo è?
1: Bocciato.
0: Certo. Pensa che ci sente adesso, dico, ma sono scemi, no? Il cruciverba al contrario, è un grande classico di disco radio durante l'estate. Allora, Massimo vi dice come si fa a vincere. Lui era appena salito in macchina, ha acceso la radio, ha provato e ha vinto subito.
1: Ecco, mi sono fermato e ho scritto il messaggio.
0: Bravo,
1: al volo.
0: Certo, ovviamente. Quindi, salita in macchina e porterà bene magari anche domani a qualcuno di voi. Massimo,
1: e ascoltate il disco radio.
0: Come sempre, elettricista che hai finito di lavorare, tante persone hanno avuto bisogno di te oggi, immagino.
1: Sì, abbastanza.
0: Adesso te ne vai a casa, tranquillo.
1: Sì, perfetto, a riposare.
0: Ecco, da domani riconoscerete Massimo, perché quando chiamate l'elettricista, oltre a dire Massimo, lui arriva con tutti i gadget, tutto quello che troverà dentro la disco radio bag. E dice, ah, sei tu quello che ha vinto. E lui confermerà. Senti Massimo, certo, a parte ste scemate, ti mandiamo dentro la disco radio bag qualcosa che ti ricordi, non so, di oggi, un pesce? Morto?
1: Di no, so che arriva.
0: In che modo arrivi, però insomma. Senti, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure Massimo.
1: Tutti i miei colleghi di lavoro, saluto voi e tutti quelli che mi conoscono.
0: Salutiamo tutti gli elettricisti. Massimo, un abbraccio, ti arriva la bag.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Disco Radio.
0: Viva.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: E dopo aver

0: Tunelli, Lucky Ones, Topic. E da una novità a un bel Rhythmic History, anzi è il momento del Tamar History. I nostri animatori, le nostre animatrici dalle nostre sedi regionali annunciano prima in maniera super professionale l'arrivo del gemellaggio con i belli svegli. Eccoci!
1: Ehi Tamarri! Ehi! Allora, qual è la combo perfetta per chiudere un'altra fantastica giornata?
0: Qual è?
1: Ovviamente una sola.
0: Sì.
1: Disco Radio, Fabio Marelli.
0: Sì.
1: Musica Tuono, hey. Giù Finestrino e Tamar History.
0: E allora cerchiamo i Tamarri che tra poco annunceranno il Tamar History. Disco Radio. Let's get down.

0: incoraggiamento.
1: L'ho vista adesso, l'hanno tamponato. Stai lì per tutti tra poco. Allora, un super Tamarristory.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: I want it to be free!
13: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
18: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
20: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
21: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
22: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
1: Disco Radio. Avanti Tamarristi.
0: Tamarri.
1: Eccoli, eccoli.
0: È giunta l'ora.
1: Eh sì, eh sì.
0: Soprattutto quelli che non vincono mai.
1: Dai, è questa storia.
0: Tamarri di Bergamo.
1: Sì.
0: Tamarri di Roma.
1: Sì.
0: Tamarri d'Urbino.
1: Tutti.
0: Aprite il finestrino.
1: Piazza.
0: Tamarri Story.
23: Be a human animal. Be a Superman. Be a man.

0: Sad Girls, Baby Rexha, David Guetta. Smesso di parlare, non parlo sopra, sono una persona educata quando cantano gli altri. Allora, 5:21, Gran Premio d'Italia di Formula 1. Quest'anno il vincitore si porterà a casa un trofeo di ciotole e tazze. Ci sono anche un po' di sfottò social, perché insomma è una forma un po' precaria. Un trofeo, tra l'altro, insomma, di due artisti. Il senso è precario, un po' come la fatica di una vittoria da trovare, che si conquista giro dopo giro. Allora, tra poco vi chiedo se avete mai vinto dei trofei, avete mai vinto un trofeo, un riconoscimento. Se non avete mai vinto niente, che premio meritereste, per cosa? 393-800-3000. Se non avete mai vinto niente, qui c'è un'opportunità.
1: Disco Radio ti regala

in notturna alle 19.30 per quel che riguarda invece la Milano Night Run Monzino, e subito dopo 19-20 settembre a City Live per la Salomon Running Milano. Adesso vi regaliamo questo, il Gravel Running tra monumenti, salite, gradini, sentieri nascosti nel cuore della città. Potete scegliere

0: Radio Beat of the City.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Se per chi vincerà il Gran Premio d'Italia di Formula 1 c'è un po' uno spottò generale di un'opera comunque realizzata da un duo di artisti. Tra poco vi spiego insomma la storia, cosa significa, però insomma tant'è che molti appunto spottò ci sono sui social. Trofei vinti, avete mai vinto qualcosa, un riconoscimento? Se non avete mai vinto niente, cosa vi meritereste?
1: Ecco i trofei vinti con la mia macchina tuning.
0: Ah, ho visto la foto adesso.
1: Facevo le gare di macchine modificate.
0: Ah, belle, ma mazzo, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5 coppe, bravo.
2: Ciao Safà da Novara.
0: Ciao,
2: io
0: Safà.
2: Meriterei la medaglia d'oro.
0: Perché?
2: Per la mia pazienza, per la mia super pazienza.
0: Mamma, brava.
2: Ciao, un bacione.
0: Brava, brava, così vi vogliamo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E adesso Link, l'attualità delle 5 e mezza, la redazione, Cinzia Morgante.
4: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Torino, il caso della tredicenne abusata in un mini market, insulti e minacce social alla Jeep che non ha convalidato il fermo dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi. Indagini per identificare un'altra vittima. A Bergamo l'incidente tra una moto e un mezzo pesante in via Zanica ha costato la vita a un bambino di 10 anni. Aperta la camera ardente ad Azzano San Paolo di Tommaso Nava. Sabato i funerali, proclamato il lutto cittadino. Disagi in mattinata per pendolari e viaggiatori. Tranciato un cavo elettrico, calcinacci caduti, 400 passeggeri evacuati da un treno alla stazione Lancetti a Milano. Ritardi e cancellazioni sulla linea da Varese, furto di rame nella notte, circolazione dei treni soppressa tra Saronno e fino Mornasco. Carovana dei ghiacciai 2026, tre alert dal Monviso, instabilità in quota, ghiacciai quasi estinti, sofferenza del Po, la crisi climatica lascia il segno anche sulla vetta più alta delle Alpi Cozie, ha rilevato Legambiente. Calcio Coppa Italia alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Clima per l'ONU, il pianeta è in grave pericolo a causa del fenomeno El Niño, le news tornano tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: A che vincerà il Gran Premio d'Italia? Il trofeo 18 alle tazze fragili. Avete mai vinto un trofeo riconoscimento? Se non avete mai vinto niente, che premio meritereste?
8: Disco Radio.

0: Pezzo Small per completare con il 99 le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Chi vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1? No, non vi sto dicendo così, insomma, chi vince, perché poi se ci indovinate, insomma, vincete qualcosa. No, è perché chi lo vincerà si porterà a casa un trofeo di ciotole e tazze. Quindi chi lo vince? La Ferrari? Hamilton, Leclerc, Antonelli, anche se parte dal fondo. Dunque, quest'anno il vincitore del Gran Premio vincerà questa opera che si chiama Fragile, non Fragile, è proprio Fragile, perché è una composizione stratificata di tazze e coppette fatta da due artisti italiani, stampate in 3D in polvere di nylon, impilati uno sull'altro, appunto questo aspetto piuttosto precario, fragile come la conquista del Gran Premio. Ogni anno viene commissionato da artisti italiani nell'ambito di questo progetto promosso da Pirelli con il Museo d'Arte Contemporanea Lager Bicocca. Quest'anno l'hanno creato Stella Scala e Simeone Crispino, magari stanno ascoltando la radio, li salutiamo. Composizione stratificata, vi dicevo, stampata in 3D, tazze e coppette. Nell'antichità il simbolo, il grande calice nel quale, insomma, beveva chi vinceva, la forma precaria, perché insomma, la fatica di una vittoria che si conquista giro dopo giro, è instancabile, dura poco e poi va riconquistata, insomma, appunto, fragile. Sui social potete ammirare versioni casalinghe di chi fa il verso a questo trofeo, come al solito, però insomma particolare, vedrete poi sul podio soprattutto chi se lo porterà a casa, chi vincerà. Ma soprattutto, voi avete mai vinto qualcosa, un trofeo, un riconoscimento? Se avete mai vinto niente, che premio meritereste, per cosa?
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Io ho vinto un fantacalcio dove ho vinto il campionato, la Coppa Italia, ma ho dato proprio le coppe.
0: Bravissimo.
2: Il premio che dovrebbero darmi è il premio del più intelligente del mondo. Ciao.
0: Ma tipo 3x3 quanto fa?
3: Io il premio più bello che ho vinto è la Disco Radio Back.
0: Bravo, ma dillo.
3: Ciao ragazzi, Cristian da Barzano.
0: Ma dillo che arriva.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: E voi che premio avete vinto o meritereste?
7: Io non ho vinto mai niente.
6: Povero.
7: Mai. Mi merito un premio? Dimmelo tu, dimmelo tu se mi merito un premio.
6: Che ne so io?
7: Dimmelo tu, dai.

0: nel trofeo fragile di chi vincerà il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Un po' precario sembrerebbe, fatto 18 le tazze. Voi che avete vinto un riconoscimento, cosa dovreste vincere?
1: Io ho vinto la foto con Leclerc.
0: Vedi, a proposito.
2: Ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Pensa che anch'io avevo vinto la Disco Radio Bag, ah, ma 2 anni fa. Ulla. Mai vista, mai ricevuta.
0: No, ma come?
2: Vabbè, niente,
0: no,
2: no. Si sa mai nella vita.
0: Ma come va bene? No, no, no, ma scrivimi, devo tirare le orecchie a qualcuno, eh. Oh, mi raccomando,
3: la non... coppa come miglior portiere ad un torneo di calcio a 5. Non tanto in sé per sé per la coppa, quanto ritornavo ad essere titolare dopo un bruttissimo infortunio.
0: Ecco, vedi.
3: E facendo questo torneo sono ritornato e ho vinto la coppa come miglior portiere.
0: Bello, che belle queste cose. Oh, mi raccomando, ascoltateci prima, scrivimi, scrivimi.

0: prendi da Gangsta's Paradise dal 1996. Comunque, pensa se lanciano il premio fragile per aria e casca per terra, mamma mia. Però è veramente un premio molto particolare che vedremo sul podio del Gran Premio d'Italia. Va bene, grazie a tutti al momento della novità, grazie a chi ha raccontato i premi che ha ricevuto, i premi che dovrebbe ricevere. C'è ancora un messaggio? Vabbè, l'ultimo?
1: Io sono 5 anni che sono nei migliori venditori d'Italia dell'azienda per la quale lavoro.
0: Brava, brava,
1: e
0: brava.
1: 5 anni che ci portano in viaggio premio.
0: Dove
1: e
0: andate?
1: A breve andremo al Principato di Monaco.
0: Wow, bello.
1: Se vuoi venire.
0: Io?
1: Che in stanza c'è un posto in più.
0: In stanza? Aspetta che ci penso.
2: Non

0: Body Careful insieme a Easy Bizu, è la novità delle 6. Tra poco Rhythmic History che inizia così. Se l'avete riconosciuto potete annunciarlo voi. C'è qualcuno che l'ha già riconosciuto addirittura.
1: Assunta in provincia di Novara.
0: Vai Assunta, qual è?
1: Se non era per te la disco Radio Bag non la vincevo.
0: Perché ancora,
1: l'avevo già vinta con Svegli. Ma poi non l'ho mai ricevuta. Dopo mesi.
0: Ma no.
1: Ho ritrovato, ho vinto con te. Tu me l'hai fatta avere.
0: Vedi?
1: Quindi ho vinto la disco Radio Bag.
0: Va bene, adesso sta cosa del disco Radio Bag andremo ad indagare. Se qualcuno dovremmo tirare le orecchie gliele tireremo. Tra poco il Rhythmic History.

0: producer di musica elettronica scozzese di Edimburgo, si chiama Barry Can't Swim. Musica del Sol 7 che questa sera 22-23 all'interno del disco Radio Party con Ozzy e Funky. Era un assaggino con Dance Dance Dance. Bella, eh? Allora, questa sera altro appuntamento con il Soul Set. Ancora? Cos'è? Ancora il disco Radio Bag?
1: Ma io vorrei anche sapere
0: che cosa?
1: Cosa c'è dentro alla disco Radio Bag.
0: Solo chi la vince può saperlo. E quando arriva soprattutto, che è?
2: Complottelli, vedi come vengono fuori tutte le vecchie amicizie.
0: Cioè?
2: Io avviso sempre Audi Radio.
0: Ma no.
3: Dai, di la verità, chi è tua cugina? Vuoi fargli un regalo extra? Cos'è sto inciuccio che stai facendo con la disco Radio
0: Ma
3: Bag?
0: Allora, dovete finire. Vi prego, possiamo passare al Rhythmic History, per favore?
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a l'una di notte.
13: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
16: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
17: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
18: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
20: Disco Radio.
21: Riconosciuto a Rhythmic History? Quella. Bravo.
22: Si tratta di Memory dei Netzwerk.
21: Mi sa di sì, 95.
20: Rhythmic

0: 6:22 minuti.
1: Secondo me è stata colpa del postino.
0: Ancora.
1: Se l'ascoltatrice non ha ricevuto il disco radio vecchio.
0: Ma può essere, può capitare ovviamente. Però insomma non deve capitare, se non capita è meglio. Vabbè, usciamo dal discorso del disco radio bag, vi prego. E parliamo invece delle candidature al via d'oggi per diventare futuri capitreno di Trenord. Il capotreno è un po' uno di quei lavori che vuoi fare quando sei piccolo e sogni da grande di fare, appunto, il medico, il vigile del fuoco, il capotreno, il professore, il cacciatore, ognuno sogna quel che vuole. Io il capotreno, per esempio, anzi il macchinista, avrei tanto voluto farlo. Ogni tanto ve lo ripeto, se c'è qualche macchinista che mi, insomma, un'anima pia, che voglia farmi salire sul treno, io sono qua. Cosa volevate diventare e che fate invece? 393 800 3000, un grande classico che funziona sempre. Poi vi dico come candidarvi a capo.

0: capitreno e io vi ci faccio diventare. Sono un po' quelle figure che da piccoli lo vogliono tutti fare, il professore, il vigile del fuoco, il capotreno. E voi cosa volevate fare? Un grande classico che funziona sempre tantissimo.
1: Io sono una di quelle che avrebbe voluto fare tutt'altro,
0: tipo?
1: E cioè la hostess, viaggiare
0: bello.
1: Da un posto all'altro.
0: Vabbè, tutti. E invece? Che fai?
1: Commerciale interno. Che vende materiale elettrico.
0: Vabbè, poteva andare peggio, no?
2: Ciao da Giancarlo d'Aosta. Ciao. Io da piccolo volevo fare il pilota di Formula 1.
0: Bello.
2: E ci sono riuscito a metà. Perché faccio il pilota, ma di piattaforme aeree.
0: Vabbè, dai, ci sei andato vicino.
3: Martelli, da piccolino ho sempre sognato di fare Enrico.
0: Invece
3: non è successo.
0: Tanti mi sa.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tra poco gli altri, prima Link, l'attualità delle 6:30, Cinzia Morgante.
5: Eccoci, grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Carburanti verso la proroga del taglio sulle accise fino al 10 settembre, grazie all'extra gettito IVA di agosto. Il taglio è di 17 centesimi al litro sul diesel. A Milano ha approvato il piano di diritto allo studio, stanziati quasi 30 milioni di euro per l'anno scolastico che sta per iniziare, da destinare al sostegno agli alunni con disabilità, alle famiglie per l'acquisto di libri, agli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e al trasporto. A Torino il caso della 13enne abusata in un minimarket, insulti e minacce social alla Jeep che non ha convalidato il fermo dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi. Per pendolari e viaggiatori, gruppo FS, Italo e Trenord, proclamato un nuovo sciopero dei treni, stop alla circolazione dalle 21 e 18 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre. Calcio Coppa Italia, prima mezz'ora di Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La procura militare indaga su Roberto Vannacci per ricostituzione del partito fascista, l'esposto presentato dal sindacato dei militari. Le news tornano tra un'ora.
6: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
7: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti d'oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Siro e Omar Fantini.
6: Vabbè, c'è bisogno di un
0: Sai
6: applauso.
0: Sai che diventa il mio inno questa?
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Dai, giochiamo al grande classico. Cosa volevate diventare da grandi? Cosa fate invece? Poi vi dico come candidarvi a capotreno per Trenord. Disco.

0: potessimo tornare indietro, quante cose cambieremmo o faremmo. Kygo con Max McNown. Io ringrazio il caporedattore Fabrizio Gaias, che sapendo, conoscendo la mia passione per i treni, avrei sempre voluto fare il macchinista, sta cercando insomma di buttarmi fuori dalla radio proponendomi la candidatura per diventare futuro capotreno di Trenord, anche se in realtà più che capotreno volevo fare il macchinista. Però insomma è molto curioso il fatto che uno possa da oggi candidarsi ancora per qualche giorno. È un po' uno dei lavori che appunto quando uno è piccolo sogna di fare da grande, come candidarsi a capotreno per Trenord. Adesso bisogna avere almeno un diploma di scuola media superiore, ottima padronanza della lingua italiana e un buon livello di inglese. Chi verrà selezionato parteciperà al corso di formazione circa 6 mesi, al termine del quale dovrà poi sostenere esami teorici e pratici. Dunque, disponibilità a spostarsi in Lombardia richiesta, anche le regioni limitrofe, flessibilità oraria, che ha già avuto esperienza e contatto con il pubblico. Vedi, sono perfetto io, candidato perfetto. C'è tempo da oggi fino al 21 di settembre, la sezione quella lavora con noi su trenord.it. Io scherzo, ma invece tra i tanti lavori, le cose che avrei voluto fare da piccolo c'è anche questo, insomma, salire sul treno. Macchinisti, fatemi sapere se posso salire sui treni. Giochiamo al grande classico che funziona sempre, che insomma sognavate di fare da piccoli e cosa fate da grandi. 393 800 3000, sentiamo.
1: Volevo fare il pilota militare. Stavo studiando, stavo, il fisico c'era.
0: Wow.
1: Poi purtroppo è calata la vista.
0: Peccato.
1: Niente più pilota militare.
0: Adesso
1: per ora lavoro per Poste Italiane.
0: Bene.
2: Io sono passato da macellaio a meccanico a astronauta.
0: Addirittura.
2: E oggi lavoro in un ufficio acquisti.
0: Ma pensate che giri la vita.
3: Uno dei sogni che ho sempre respinto, perché tanto sapevo che non si sarebbero mai realizzati.
0: Qual era?
3: Era quello di diventare capotreno.
0: Vedi, fallo.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sta cercando tutti di farmi cambiare lavoro.
7: Io non le ferrovie. Se vuoi gli do il curriculum e...
6: Sì, va bene.
7: Ti faccio passare avanti.
6: Va bene, grazie.

0: questo disco radio.
1: Piacere di andare a casa.
0: Eh sì, è un po' come lo dite. Tra poco ci vado, però prima vi ricordo ancora una volta che tornerò questa sera nel disco radio party 22-23, l'orario del Soul Set. Vi piace la musica house, deep, funky, bene? Non l'avete mai ascoltata? Faccio sentire un assaggino, così ci sentiamo anche stasera.

0: Katy Perry è entrato nei vostri sogni, ma adesso è diventato realtà il nostro Alessio Luisi che è qui.
1: Ah, ok.
0: Si sognavano.
1: Quindi
0: magari
1: sono tutti dei teenager quelli che ci stanno ascoltando.
0: Piacerebbe, invece.
1: Ciao amici.
0: Ciao.
1: Ciao teenager.
0: Guarda come sei bello.
1: Oggi mi sono vestito bene.
0: Sai che subisco il fascino della camicia, non devi venire vestito.
1: Ah, non la sapevo questa cosa.
0: Sì, sì, poi abbronzato, turchese.
1: Ma che pubblicità mi fai qua? Con tutte queste teenager che mi ascoltano in questo momento.
0: Allora, teenager all'ascolto della radio, mandate la vostra candidatura.
1: Non ho detto che sono le 7:01 perché i nostri ascoltatori magari non saranno circondati da orologi sul cruscotto dell'auto, sul display del cellulare, quindi ve lo devo dire io.
0: È giusto, giusto.
1: Cioè, se non ci fossi io, questi vagherebbero lì che
0: senza cellulare, figurati.
1: Non so che ore sono.
0: Nessuno sa che ora sia.
1: Vabbè, adesso le 7:01:37 secondi.
0: Devo andare.
1: Ed è tornato Kamrad, quello di Love Sober, e tu torni alle 22.
0: Bravo.
1: Le 22, 2, le 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.

Kamrad. Se vi piace, lo potete scoprire, ma anche votare sul nostro sito discoradio.it nella sezione Music Club. Oh, metti che per la prima volta ci sentiamo, nonostante ormai 16 anni di militanza su questa radio. Io mi presento, sono Alessio Rovisi, anche stasera vi accompagno fino alle 22 con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa di Regard.

0: Robin Schulz. Insieme a Barbs c'era Better Time, le 19.10 su Disco Radio. Oh, se state qui, tra un attimo vi farò viaggiare nel tempo. Andremo nel 2003 con gli Outcast, ma soprattutto state qui se amate correre, perché vi regalerò l'iscrizione alla Salomon Run in Milano.
1: Chiudiamo con il pagno.
2: Il pagno, il pagno.
1: Vi dico certo. Solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
2: Sì.
1: Roberto Super Savian.
2: No, vabbè.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi, e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro batte forte sempre.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
13: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
3: Disco Radio
0: 19:14, il momento perfetto per alzare il volume della radio e godersi questo Rhythmic History che ci riporta fino al 2003 per riascoltare loro, gli Outcast, quelli di Eia.
3: Rhythmic History.

0: corsetta proprio in questi minuti. A proposito di corsetta, vi piace correre? Allora ho una running da regalare, l'iscrizione alla Salomon Running.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siete pronti a correre in una Milano inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running 19-20 settembre a City Life Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della tua città. Puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Come far a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email al 393-800-3000. Più fortunati vincono l'iscrizione alla corsa. Cosa aspetti? Scrivi subito Salomon e la tua email e invia il tutto al 393 800 3000.

0: nostra città. Ogni anno tornano i premi Nobel, li conosciamo bene, ma tornano anche gli Ignobel e a noi piacciono molto di più. Sono quei premi per le ricerche più bizzarre e strampalate del mondo. Abbiamo i vincitori, li sveliamo nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di questo però parliamo di attualità, lo facciamo con Cinzia Morgante dalla redazione. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Milano, approvato dalla giunta comunale il piano di diritto allo studio, stanziati quasi 30 milioni di euro per l'anno scolastico che sta per iniziare, da destinare al sostegno agli alunni con disabilità, alle famiglie per l'acquisto di libri, agli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e al trasporto. Torino, il caso della tredicenne abusata in un minimarket, insulti e minacce social alla Jeep che non ha convalidato il fermo dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi. Per pendolari e viaggiatori, gruppo FS, Italo e Trenord ha proclamato un nuovo sciopero dei treni, stop alla circolazione dalle 21.18 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre. Calcio, Coppa Italia, secondo tempo 2-2 Palermo-Mantova a ridosso della diretta, alle 21 Cagliari-Verona. Carburanti verso la proroga del taglio sulle accise fino al 10 settembre, grazie all'extragettito IVA di agosto. Il taglio è di 17 centesimi al litro sul diesel. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È chiaro che il governo deve intervenire, scade quel tentativo di bloccare le accise che ha in parte calmierato i costi per quanto riguarda, come sappiamo, il gas, ma il problema riguarda tutta la materia energetica, riguarda la benzina, riguarda il pieno degli italiani, per dirla in questi termini, il pieno delle auto degli italiani. E la questione di fondo però resta la stessa, è una rincorsa, un tentativo di inseguire ciò che non può essere però bloccato, cioè la crescita dei prezzi di tutti i prodotti energetici, gas e benzina in primo luogo, a causa di una guerra che non si riesce a concludere, che è stato facilissimo iniziare il 28 febbraio di quest'anno e che nemmeno l'uomo più potente della maggiore potenza mondiale riesce a finire, a far cessare, anche perché appunto l'ha provocata lui. Stiamo parlando di Trump, stiamo parlando della guerra di Hormuz e stiamo parlando degli effetti, come sappiamo da tempo. Non è la prima guerra che porta questo contraccolpo, ma quella che la porta in termini più diretti, perché tutti sapevano che bloccare Hormuz o fare guerra attorno a quello stretto cruciale avrebbe comportato questo effetto anche. Certo, c'è la possibilità che un regime feroce

0: possa acquisire un giorno l'arma nucleare, c'è la vessazione della popolazione, tutto quello che volete. Però questa è una guerra che è stata voluta al di là della spinta internazionale, al di là della spinta della stessa nazione americana, da un presidente che probabilmente credeva di chiuderla in due giorni. E ci troviamo alle prese anche con questi effetti e con la necessità da parte di tutti di dire facciamo qualcosa per non far crescere ulteriormente il costo della materia energetica, e chiediamo la tassazione degli extra profitti per chi ci sta guadagnando e tutto quel che sappiamo. Ma alla cima di tutto questo, all'origine di tutto questo, c'è una guerra. Non lo dobbiamo mai dimenticare.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: 19:35, direi che è arrivato il momento di un nuovo From Disco to Disco, 4 senza interruzioni.

0: non mi dite che siete mai stati in Francia, qualcuno dice, oppure a lezione di francese, un, deux, trois, e tu dici tararì con si con sa, cioè non è che dici quatre, cinq, six, scusate, i miei tre anni alle medie di francese ancora danno i suoi frutti. Gigi D'Agostino con Super, era il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione, i premi Nobel più o meno li conosciamo tutti, gli Ig Nobel abbiamo imparato ad apprezzarli negli anni. Allora, sono i premi, per chi non li conoscesse, che ogni anno celebrano quelle ricerche scientifiche capaci però di farci ridere e subito dopo anche farci riflettere. Attenzione, non si parla di ricerche inventate, ma di studi scientifici veri e propri, pubblicati, sottoposti anche alla revisione di altri scienziati, solo che li leggi e un attimo, cioè leggi i titoli e ti fanno un po' sorridere. Per esempio, non l'avreste mai detto che seppellire un paio di mutande potesse dirci quanto è sano il terreno? Oppure i neonati che profumano, perché i neonati profumano e gli adolescenti invece molto meno? Voi direte perché non se lavano, potrebbe essere anche un'idea. Comunque, tra i vincitori, vi dicevo, c'è questo gruppo di ricercatori olandesi e svizzeri che hanno seppellito 1000 paia di mutande di cotone in più di 25 paesi. Più velocemente le mutande si decompongono, più il terreno è ricco di microorganismi, che è un modo semplice ed economico per misurare la salute del suolo. Il premio per la fisica, invece, sentite qua, è andato a chi ha studiato con tanto di equazioni sulla dinamica dei fluidi l'orinatoio perfetto, quello capace di eliminare gli schizzi. E poi c'è la tecnologia. Due ricercatori che hanno trasformato le proboscidi delle zanzare morte in piccoli ugelli per strappati 3D dei matti. Però sono ricerche vere e proprie. C'è anche l'economia, con un esperimento che ha concluso che le persone che si percepiscono come più ricche e potenti tendono a comportarsi in modo più egoista, arrivando persino a prendere più caramelle da un barattolo destinato ai bambini. Non l'avreste mai detto, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Bello sapere che ci siete. Ecco, fatevi avanti, magari con un messaggio, un WhatsApp al 393 800 3000. Intanto una delle vostre preferite, pensa te, Felicia, My System.

di qua, Alok e Khalid. C'era Dive Into Me, pronti a una delle nostre novità? Pochi istanti alle 8 della sera, naturalmente, mentre preparate la cena o magari qualcuno si sta dilungando a fare aperitivo, chiacchiera col sottofondo di Disco Radio. Beh, c'è il ritorno dei The Bauza, che, come vi sto ricordando in queste settimane, il prossimo 1° novembre saranno in concerto a Milano con anche questo nuovo singolo, si chiama Love Myself.

Ho sbagliato. Eh sì, ho detto love myself, ho detto amo me stesso, perché è vero, bisogna intanto amare se stesso prima di amare gli altri. Guarda che messaggi filosofici che lancio, ma il titolo di questa canzone è Lose Myself. È il nuovo di The Bausa su Disco Radio. Ripartiamo da qui. Alex Gaudino, Crystal Waters.

0: E loro si chiamano Medusa, li conosciamo bene, insieme ad Erika Mamiglia, quelli di Don't Wanna Go Home. Oh, non so voi, ma io ho tanta voglia di camminare. È vero, lo faremo tra un attimo con uno dei nostri Ripping History che arriverà dal 1999.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: This is Rap and Drop.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
9: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
10: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Disco Radio.
15: 20:13, direi che è arrivato quel momento lì, quello di accendere la nostra macchina del tempo, perché voglio riportarvi nel 1999. Facciamo una bella passeggiatina con i Sound Lovers.

connessione, come sempre vi ricordo, visto l'orario, molti di voi stanno tornando a casa, anche da lì continuate ad ascoltarci, canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker, in questo caso basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Allora.

0: Torino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che nel gennaio scorso ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo. Torino, il caso della 13enne abusata in un mini market, insulti e minacce social alla Jeep che non ha convalidato il fermo dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi. Per pendolari e viaggiatori, gruppo FS, Italo e Trenord, proclamato un nuovo sciopero dei treni, stop alla circolazione dalle 21:18 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre. Calcio, Coppa Italia, Palermo agli ottavi, battuto il Mantova 5-2 alle 21 Cagliari-Verona. Formula 1, domenica il Gran Premio di Monza, hanno entrambi voglia di vincere i piloti della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, lo hanno detto incontrando la stampa. Donald Trump ha il suo volto sulla moneta da un dollaro, è il primo presidente USA in carica, ha aggirata la legge che vieta di rappresentare persone in vita. È tutto per le news, il tempo di domani.
1: Meteo.
2: Il contesto si mantiene anticiclonico sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche domani, e vi anticipo anche nel weekend. Su Piemonte e Lombardia questo venerdì 4 settembre il tempo sarà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà a farsi sentire intenso in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano. Si toccano e si superano picchi di 33-34 gradi. Tale situazione non è destinata a cambiare, persisterà anche nell'avvio della nuova settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Musica senza interruzione, torna un nuovo From Disco to Disco, si riparte da Martin Jensen.

0: Becky Goom, insieme a Ira Star, Woman, una di quelle che ci ha accompagnato in quest'estate 2026, estate che continuiamo a sentire sulla nostra pelle, soprattutto grazie alle temperature, soprattutto grazie al prezzo della benzina. No, quello non c'entra, però vabbè, magari avete appena dato un'occhiata, quei 2 euro e passa, mannaggia a me, e al pieno che devo andare a fare. Stasera vi racconto la storia di Daniele, no? Visto che si parla di prezzo di benzina, voi sapete bene che io sono un grande amante della bici e in questi giorni sto preferendo ovviamente dire vado in radio in bici, giustamente ci sta. Ecco, ma Daniele, perché vi racconto la sua storia? Perché da poco compiuto 60 anni voleva celebrare questa tappa della sua vita con una piccola impresa, cioè quella di pedalare da Milano a Palermo, 1700 km, una ventina di tappe con partenza pochi giorni fa, e fin qui, sai, c'è un sacco di gente che pedala in giro per l'Italia, per il mondo, ma lui ha voluto fare qualcosa in più, cioè raccogliere un euro per ogni chilometro pedalato che serviranno per acquistare delle bici da donare ai paesi in via di sviluppo, paesi in cui, pensate, si cammina per ore per raggiungere la scuola più vicina, la fontana nella quale magari riempire dei bidoni d'acqua da bere e condividere con la propria famiglia. Ecco, questo viaggio Daniele lo vuole dedicare proprio a loro grazie a una piattaforma certificata che si chiama World Bicycle Relief. Raccoglie questo denaro per acquistare queste bici. Con 147 euro si regala una bici, con 1700 se ne comprano 12. Beh, la sua impresa ciclistica è iniziata 3 giorni fa e la cifra ha già superato le aspettative. Siamo a 2828 euro e fortunatamente la raccolta continua a salire. Allora, se volete anche voi aiutare il progetto, seguire il viaggio di Daniele, lo trovate su Instagram, Danny Bug, con la Y ovviamente, e da lì trovate il link per fare le vostre donazioni. Io vado subito, da ciclista e da chi ama viaggiare nel mondo e di queste situazioni ne ha viste davvero tante.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
8: Le 20:47, abbiamo 13 minuti e poi sarà festa. Disco Radio Party. Prima però c'è Joel Corry.

La collaborazione tra Elton John e Dua Lipa, questa era Cold Heart nel giovedì sera di Disco Radio. Tutto tranne che cold, almeno il clima in questi giorni nelle nostre città. Siamo a settembre, ma non sembra assolutamente settembre. Vi rinfreschiamo noi con i Swedish House Mafia, che tornano insieme a questo progetto realizzato con Lick Lee, Happiness Is So Sad.

0: Room Service, Pitbull e Nicole Scherzinger su Disco Radio. Sapete che c'è? Ho voglia di far festa con voi. E allora anche oggi vi riporto negli anni 90. Torna puntuale su Disco Radio il Rhythm History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a nostra disposizione per riaccendere questa macchina del tempo, nella quale non solo viaggeremo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi. Tra poco avremo Kim Lucas con Let It Be The Night, una delle nostre chicche targate Orange Blue con If You Wanna Be My Only. Ma subito dal 97 c'è Gala, Come Into My Life.
1: Rhythm History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ascoltata fino all'ultima nota. Lei era Kim Lucas, Let It Be The Night. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo vi riporto nel 94 con Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
6: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooroodoro.it.
9: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
14: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
16: Disco Radio Breakdown.
0: Non dimenticate che ci sono tanti modi per ascoltare Disco Radio, per esempio siamo in TV. Avete mai provato ad andare al canale 8858 di Sky? Eccoci, trovate anche lì. Oppure sul vostro smart speaker basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio", poi come sempre vi ricordo, scaricate la nostra app sul vostro smartphone. Sono Alessia Luisi, vi porto a viaggiare negli anni 90 e nei primi del 2000, tra un attimo salta dei King Africa, i Daft Punk con Around the World e Fargetta con Midnight. Ci sarà spazio anche per i Be Beloved con Sweet Harmony, prima c'è Dreams dal 94.
17: Rhythmic History.
18: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: chi c'era negli anni 90 si ricorderà sicuramente che questa venne usata in TV per i promo di Melrose Place. Parlavamo ovviamente di serie TV. Vivi Love con Sweet Harmony dal 93. Se state qui tra un attimo vi riporto nel 94 con Corona.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Ogni sera mi trovate qui, già a partire dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, la prima ora. Quella che state ascoltando la dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ma come sempre, fatemi dare anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati, perché ci potete riascoltare in replica prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Con voi ci sono io, Alessio Rovisi, tra un attimo La Pastiglia del Fuego con Moratto, Danny J ed Ellen del Gioco dell'Amore, e poi Underworld con Bar Sleepy. Prima Corona, The Rhythm of the Night.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma pensate come corre il tempo, anche merito degli Underwear con Bor Sleepy. Ultimi minuti per ascoltare Dance Storica su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Easy. Tra un attimo California Dreaming, subito Play the Live.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: visto che ultimamente non sono riuscito ad andare in Sicilia, beh, Francesco Zappalacci ha portato proprio lì, nella sua Palermo. We gotta do it, a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Ci risentiamo domani alle 19 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Il gran bel suo set è pronto a partire.
1: Disco Radio Party.
3: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
2: Continua il Disco Radio Party. Fin qui l'extended version della Rhythmic History. Quanti ricordi legati alla storia di Disco Radio. Grazie ad Alessio Luisi che ce li ha fatti rivivere. Adesso invece viviamo un'ora di house e funky con il Soul Set. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11. Poi Party Set. Torneranno anche Matteo e Pizza Dunari a fare il resto della serata e della notte con loro. Partiamo, una delle più belle di quest'ultimo periodo del Soul Set. DJ Doge, Jason Derulo, Michiko.

0: Live Element dal 2001 nel suo set di stasera, Be Free.
1: This is so sad.
0: Another poco fa con Silver Lines insieme a Emily Warren, Disturbed, il remix di Cyril, The Sound of Silence. Anche Take It Slow con Robin Schulz e Watermat. Abbiamo aperto con DJ Goja, Michiko.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP. Nel cuore della città ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui, vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Continua il disco Radio Party, buon Soul Set anche in questo giovedì 3 settembre, canale 8858 di Sky per ascoltarci via satellite, digitale, lo streaming, la nostra app per esempio, scaricate la giornata. Ripartiamo, Clooney, Prospa, tra le cose nuove del Soul Set in questo periodo. Good girl.

0: Come sempre quando c'è il tocco di Purple Disco Machine, Devil in Me in questo caso diventa ancora più bella. Un super remix nel Soul Set di questa sera.
1: This is Soul Set.
0: Dal 2017 questa You Girl con Jamaica, un poco fa in mezzo con Solar Skin, tra le nuove Carlita, Malib Jasper, Sun & James, Ryan Marciano, Good Life. Abbiamo aperto con Good Girl e Clooney.
2: It's the radio party set. Yeah. And the scrap and drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
1: This is scrap and drop. This is Soul Set.
0: Continua Soul Set, buon disco radio party, 10:30. Abbiamo qualcosa meno di mezz'ora fino alle 11. Poi lascerò tutto quanto nelle mani di Matteo e Pista Dunari per fare il resto della serata e della notte con il party set. Ancora Soul Set con Ozzy e Funky. Robby Strauss, la prossima con My Lord. My

0: Weekend con Masai. Siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set di questo 3 settembre. House, deep e funky.
1: This is Soul Set.
0: Gran bella musica protagonista pure questa sera del Soul Set con Waze Odyssey, poco fa Locke J. Lowe, Bob Sinclair, Daddy's Groove, Robbie Strauss, My Lord e Alex Jr. Sono Fabio Marelli, arrivano le ultime, andiamo!
1: This is Soul Set.
0: Da sentire tutte d'un fiato, poi party 7. Allora, fino alle 11 ripartiamo con Girl. La prossima è di

tutto da Gioia Bellezza con Casando e Alejandro Garrido. Ho detto Casando, ma è Casango. A-I-F. This is so sad. Grazie a tutti, torno con il Soul Set domenica 22-23. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Epis e Dumunari. Torno prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 6.

0: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Disco Radio Party.
4: Two eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Party, yeah, party, yeah.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.